di Johannes Brahms abbiamo trasmesso il concerto opera 102 in La minore per violino, violoncello e orchestra, doppio concerto. Violino Massimo Marin, violoncello Dario De Stefano, orchestra filarmonica di Torino, direttore Francesco Davalos. Felix Mendelssohn Bartholdy, sinfonia numero 5 in re minore, opera 107, riforma. Andante allegro con fuoco, allegro vivace, andante attacca corale Ein Festeburg ist unser Gott, andante con moto allegro maestoso. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Francesco Davalos.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 5 in Re minore, opera 107, Riforma. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Francesco D'Avalos. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso il 10° concerto della stagione sinfonica pubblica 1996-97 dell'Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Francesco D'Avalos, con la partecipazione del violinista Massimo Marin e del violoncellista Dario De Stefano. Registrazione effettuata presso la Sala Grande del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino il 15 aprile 1997.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven. Concerto numero 5 in Mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 73, Imperatore. Nei tempi: allegro, adagio un poco mosso, attacca, rondò allegro. Solista Gerhard Opitz. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore García Navarro.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo trasmesso il concerto numero 5 in Mi bemolle maggiore, opera 73, per pianoforte e orchestra. Solista Gerhard Huppitz, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore García Navarro. Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, italiana. Allegro vivace, andante commoto, con moto moderato, saltarello presto. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, direttore Myung Wung Chung.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo trasmesso la Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, italiana, orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, direttore Myung Woon Chung.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerto fuori stagione. Édouard Lalo. Sinfonia spagnola, opera 21, per violino e orchestra. Allegro non troppo, scherzando allegro molto, andante, rondò, allegro non troppo. Violino, Liviu Prunaru. Orchestra sinfonica del Piemonte, direttore Nicolas Carty. Registrazione effettuata all'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto di Torino il 21 maggio 2001.

0: Per i concerti fuori stagione abbiamo trasmesso di Édouard Lalot Symphonie Espagnole Opera 21 per violino e orchestra. Solista Liviu Prunaru, Orchestra Sinfonica del Piemonte, direttore Nicolas Carti. Registrazione effettuata all'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto di Torino il 21 maggio 2001.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Georg Friedrich Händel. Da Water Music ascolteremo la Suite in Fa maggiore, Ouverture, Adagio e staccato, Allegro andante e Allegro da capo, Minuetto, Air, Bourré, Hornpipe, Minuetto, Andante. City of London Sinfonia, sotto la direzione di Richard E. Cox.

di Georg Friedrich Händel abbiamo trasmesso la suite in fa maggiore da Water Music, musica sull'acqua. City of London Sinfonia, direttore Richard Hickox. Antonio Vivaldi, concerto in sol maggiore RV435 per chitarra e orchestra d'archi, dall'originale per flauto, archi e cembalo. Allegro, largo, allegro. Chitarrista e direttore Angel Romero, con la Academy of St. Martin in the Fields.

di Antonio Vivaldi abbiamo trasmesso il concerto per chitarra e orchestra d'archi RV 435, dall'originale per flauto, archi e cembalo. Angel Romero, chitarrista e direttore della Academy of St. Martin in the Fields. Antonio Vivaldi. Concerto RV 552 in La maggiore per violino principale e violino in eco. Allegro, larghetto, allegro. Piero Toso, violino principale. Giuliano Carmignola, violino in eco. I solisti veneti, diretti da Claudio Scimone.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo trasmesso il concerto in La maggiore RV 552 per violino principale e violino in eco. Piero Toso, violino principale. Giuliano Carmignola, violino in eco. I solisti veneti diretti da Claudio Scimone.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC in blu.
0: RNC, note di classica.

RNC, Notte di Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy, terzo movimento Scherzo e Trio, Svizzera, e quarto movimento Allegro vivace, dalla Sinfonia per archi numero 9 in Do maggiore, Northern Chamber Orchestra, direttore Nicholas Ward.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il terzo e quarto movimento dalla Sinfonia per archi numero 9 in Do maggiore, Northern Chamber Orchestra, direttore Nicholas Ward. RNC, note di classica. Giuseppe Verdi, da Ernani, atto terzo, ad Augusta. Noi, fratelli, si ridesti il Leon di Castiglia. Ernani e Fabio Armigliato, tenore. Don Rui Gomez da Silva e Giacomo Prestia, basso. Iago, scudiero di Don Rui, e Alessandro Svab. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella, maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.

di Giuseppe Verdi, da Ernani, atto terzo, abbiamo ascoltato Ad Augusta. Noi, fratelli, si ridesti il Leon di Castiglia. Ernani, Fabio Armiliato, tenore. Don Rui Gomez da Silva, Giacomo Prestia, basso. Iago, scudiero di Don Rui, Alessandro Swab, basso. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella, maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo. RNC, Note di Classica. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia è dedicata a Santa Lucia, rione di Napoli, ed è nota anche come Sul mare luccica. È la prima canzone napoletana tradotta in italiano e poi adottata dalle più nobili voci liriche e non, tradotta in varie lingue, specialmente nei paesi scandinavi, dove Santa Lucia, vergine che subì il martirio sotto Diocleziano, è solennemente festeggiata come portatrice di luce in attesa del Natale. Di questo celebre brano nato in lingua napoletana, poi tradotto in italiano e cantato in tutto il mondo, affascinato, Arnold Schoenberg nel 1921 fece una trascrizione per violino, viola, violoncello, mandolino, chitarra e quartetto d'archi. Breve riepilogo. In napoletano, con la voce non lirica di Gianni Lamagna, suona così.

E ora ascolteremo una versione più breve di un duo svedese-italiano, Katja Lytting, mezzo soprano, e Romano Emili, tenore.

ed ecco un trio, i primi tre tenori più pop del pianeta: Giuseppe Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti.

e dopo i tre tenorissimi, l'omaggio di una rock star alla canzone napoletana classica, Elvis Presley.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato un omaggio a Santa Lucia, rione di Napoli, in napoletano con la voce di Gianni Lamagna, in svedese italiano con Katia Litting, mezzo soprano, e Romano Emili, tenore, con i tre tenori Luciano Pavarotti, Placido Domingo e Giuseppe Carreras, e infine l'omaggio di una rock star, Elvis Presley. Notte di classica.

ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Si dice infatti che le canzoni del tempo passato il cuore faceva rima con amore, invece noi non facciamo nessuna rima, ma vogliamo porgere ascoltatrici e ascoltatori un cordiale saluto, augurare il benvenuto e soprattutto buon ascolto di queste canzoni, di queste musiche che ci faranno compagnia durante 40 minuti, che è il tempo che abbiamo a nostra disposizione qui a Radio RNC, RNN come Napoli, C, per questo nostro programma di canzoni e musiche del tempo passato. Vi auguro anche buon ascolto delle nostre trasmissioni e anche di questo programma Ogni Finestra una Canzone in compagnia di Aldo. Voglio ricordarmi anche nella puntata di oggi del signor Bruno, il quale vuole l'orchestra e il coro. Cole Porter ha composto un brano molto splendido ed è stato eseguito in una maniera molto speciale. Sono quasi 200 le persone per questo Begin the Begin. Norman Lupoff dirige l'orchestra.

maestosa questa esecuzione con quasi 50 elementi per questa incisione e 24 microfoni per la ripresa che è stata effettuata per questo long playing il 23 al 26 gennaio 1962. Nicole Porter, abbiamo ascoltato Begin the Begin. Il coro spettacolare e l'orchestra erano diretti da Norman Luboff. Voglio mettere in onda il quartetto Radar per proseguire qui a Radio RNC questo nostro programma con una canzone di Colombara e Guarnieri. Gigi Cicchellero con la sua orchestra accompagna il quartetto Radar in Dammi la mano e corri.

un invito a muoversi e a correre lungomare, magari con questa canzone noi ci muoviamo avanti e indietro nel tempo. Era il quartetto Rada in questa incisione composta da Colombara e Granieri. Gigi Cicallero con la sua orchestra accompagnava il quartetto Rada in Dammi la mano e corri. Il nostro programma qui a Radio RNC prosegue con una incisione del 1961. Ascolteremo tre canzoni riguardanti la città di Roma e incominciamo con questo valzer allegretto, così come è scritto nel disco. Nicelli, Neri e Martelli hanno composto Tramonto Romano. Interpreti di questa canzone sono Alma Danieli, Nilo Sani con Ernesto Nicelli e i suoi solisti. Tramonto Romano dal 1961.

sull'etichetta di questo disco c'è scritto Valse Allegretto, ed è abbastanza allegretto questo valse che abbiamo potuto ascoltare dalle voci di Alma Danieli, Nilo Ossani, Ernesto Nicelli e i suoi solisti. Lo stesso Nicelli con Neri e Martelli hanno composto questo valse dal titolo Tramonto Romano. E rimaniamo a Roma con Portami a Roma. Noi possiamo rimanere a Roma con questo disco perché siamo già stati per il tramonto. Danzi e Fanciulli hanno composto Portami a Roma. La voce è di Vera Nepi e l'orchestra è diretta dal maestro Più Beni. Poi ascolteremo un'altra splendida canzone dedicata alla città di Roma.

Abbiamo ascoltato la seconda canzone inneggiante alla città di Roma. Abbiamo ascoltato la voce di Vera Nepi in questo brano dal titolo Portami a Roma. Tanzi e Fanciulli hanno composto la canzone con Vera Nepi e l'orchestra diretta dal maestro Più Beni. Veniamo alla terza canzone che vogliamo mettere in onda dedicata a Roma, poi cambieremo decisamente il registro. Penso faccia piacere a moltissimi di voi ascoltare questa canzone composta da Christian e Frattali. La voce è di Miranda Martino, Ennio Morricone con la sua orchestra e il coro è diretto dal maestro Franco Potenza. La splendida voce di Miranda Martino nella canzone Souvenir di Roma, ricordo di Roma.

Ben, ha ragione, avevo definita splendida la voce di Miranda Martino in questa esecuzione. C'era anche Ennio Morricone con la sua orchestra e il coro diretto da Franco Potenza. Abbiamo ascoltato di Christian e Frattali Souvenir di Roma, Ricordo di Roma. Una canzone come questa non è la prima volta che la metto in onda nel corso di questi nostri programmi, però penso si ascolti sempre tanta volentieri. Una musica travolgente, Souvenir di Roma. Pallavicini e Kramer hanno composto una canzone che è interpretata da Elsa Quarta con Tullio Gallo e la sua orchestra. L'orchestrazione è dello stesso Tullio Gallo. Il titolo del brano è così, parla delle chitarre, ma non una chitarra sola. Quattro chitarre con Elsa Quarta.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Avevamo ascoltato prima di questo scacchetto una canzone intitolata Quattro chitarre. La voce era quella di Elsa Quarta con Tullio Gallo e la sua orchestra. L'orchestrazione era dello stesso Tullio Gallo. Quattro chitarre. È vero invece la canzone che voglio mettervi in onda adesso dal 1961. Nisa e Bindi hanno composto questa canzone che ascoltiamo da Ruggero.

Qualche cantante ha interpretato questa canzone in forma più slanciata. Questa esecuzione era di una fattura un po' più contenuta. Abbiamo ascoltato il cantante Ruggero Cori. Marino Marini con la sua orchestra lo accompagnava in questa famosa canzone di Nisa e Bindi, È vero, canzone del 1961. Radio RNC, programma Ogni finestra una canzone, programma che va in onda tutti i giorni. Ci rivolgiamo al 1958, mese di ottobre, una canzone di Palomba ed Alfieri, una canzone lenta. Franco Moioli e la sua orchestra canta Franca Raimondi, un titolo molto originale, I love you napoletano, io ti amo napoletano.

È andata in onda questa canzone con un po' di frase inglese, I love you, una frase molto nota e conosciuta, io ti amo, però I love you napolitano di Palomba e Alfieri. Franco Morioli con la sua orchestra ha accompagnato Franca Raimondi dal 1958. Rimaniamo in clima napoletano però con una esecuzione abbastanza speciale. Denza e Gheo Show hanno composto Funiculi Funicolà. Voglio mettere in onda un'altra splendida voce, ma a voi nota e conosciuta, la voce femminile di Connie Francis.

molto allegra e originale questa canzone Funiculi Funicula. Questa canzone è stata composta in occasione della inaugurazione della funicolare di Napoli. Abbiamo ascoltato Connie Francis in Funiculi Funicula. Noi siamo anche molto sportivi e quindi il nostro programma, per terminare, prevede una canzone a tempo di cha-cha-cha. Voglio mettere in onda Herrera cha-cha-cha. Molti campioni che si credono così intramontabili, poi magari sì, ci vuole poco per ricordarli, come una trasmissione ad esempio come questa, per ricordare Herrera. Herrera cha cha cha De Lorenzo e Guerra hanno composto questa canzone che ascoltiamo da un cantante a noi noto e conosciuto come Enzo Amadori. Il complesso Guerra lo accompagna. Ascoltiamo Herrera cha cha cha.

0: per te vincerà.
1: La radio invita a te,
2: la radio invita a te,
3: la radio invita a voi che ci ascoltate,
2: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
4: La speranza regalia,
5: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
6: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
7: Con la radio.
8: E con il cia cia cia ed RR abbiamo terminato la nostra trasmissione di oggi, anche con la sigla finale. E su questa sigla saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori. Il nostro appuntamento a Radio RNC è per tutti i giorni, con i programmi in compagnia di Aldo, con canzoni e musiche del tempo passato. Un cordialissimo saluto a tutti.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Franz Joseph Haydn, Credo Incarnatus et Resurrexit, da Missa in Angustis in Re minore, Oboken 22esimo numero 11, per soli, coro e orchestra, Nelson Messe, Lillian Watson, soprano, Caitlin Holcop, mezzo-soprano, Paul Agnew, tenore, Andrew Foster Williams, basso, Coro Filarmonico Ruggero Maghini di Torino, maestro del coro Claudio Chiavazza, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Jeffrey Tate, registrazione dal vivo.

0: di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Credo, Incarnatus e Tre Surrexit da Missa in Angustis in Re minore, Oboken 22esimo numero 11, per soli, coro e orchestra Nelson Messe. Lillian Watson, soprano. Caitlin Holcup, mezzo soprano. Paul Agnew, tenore. Andrew Foster Williams, basso. Coro filarmonico Ruggero Maghini di Torino. Maestro del coro Claudio Chiavazza. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Jeffrey Tate. Registrazione dal vivo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Haydn Rossini. Un maturo 65enne Haydn ed un Rossini 12enne. Franz Joseph Haydn, menuetto, allegro, dal quartetto per archi in do maggiore, opera 76, numero 3, Kaiser Quartet, composto nel 1797. Lo ascolteremo nell'esecuzione del quartetto Albanberg.

Di Franz Josef Haydn abbiamo ascoltato il Menuetto Allegro dal quartetto per archi in Do maggiore, opera 76, numero 3, Kaiser Quartet. L'abbiamo ascoltato nell'esecuzione del quartetto Albanberg. Gioachino Rossini. Allegro dalla sonata 4, numero 3 in Do maggiore, composta nel 1804. L'ascolteremo nell'esecuzione di membri della Orchestra The Age of Enlightenment.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato l'Allegro dalla Sonata A4 numero 3 in Do maggiore, Orchestra VH of Enlightenment. RNC, Note di Classica. André Lafosse, Suite Breve, Orchestra in Crescendo Ouverture, direttore Fabio Portet.

di André Lafosse abbiamo ascoltato Suite Breve, orchestra in crescendo ouverture, direttore Fabio Porté. RNC, note di classica. Reinaldo Hahn, da Première Valse, Berceau, Valse 8e, La Feuille, Valse 10e, pianista Cristina Riagno.

di Reinaldo Hahn, da Première Valse, abbiamo ascoltato Berceau, Valse 8e, La Feuille, Valse 10e, al pianoforte Cristina Ariagno. Notte di classica. Ruggero Leoncavallo, Valse Mignon e Valse Mélancolique. Pianista Marco Sollini. Registrazione dal vivo al Teatro Piccolo Regio di Torino, Settembre Musica 1999.

0: Di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato Valse Mignon e Valse Mélancolique. Pianista Marco Sollini. Registrazione dal vivo al Teatro Piccolo Regio di Torino, settembre musica 1999.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Gioachino Rossini, il barbiere di Siviglia, atto primo. Ecco ridente in cielo, tenore Rockwell Blake, e La calunnia è un venticello, basso Paolo Montarsolo. Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella, registrazioni dal vivo.

cielo un'auretta.

incomincia sussurrar. Piano, piano, terra, terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nelle orecchie della gente, si introduce destramente, e le teste di cervelli, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuoriuscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sempre intorno la tempesta che ne sente la foresta, affischiando, brontolando,

0: Di Gioachino Rossini, dall'atto primo del Barbiere di Siviglia, abbiamo ascoltato Ecco ridente in cielo, tenore Rockwell Blake, e La calunnia è un venticello, basso Paolo Montarsolo, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella. Registrazioni dal vivo.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. In Germania ancora un duro colpo al partito del cancelliere Merz dopo il voto del fine settimana. L'ultradestra di Alternativa für Deutschland ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania anteriore, con il 38,2% dei voti. La CDU per la prima volta non entra nel Parlamento del Land. Bene la sinistra, Linke, ha conquistato Berlino. Merz, pur ammettendo il disastro, non molla e dice: mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese. Commissione elettorale centrale russa annuncerà oggi i risultati preliminari delle elezioni per la Duma. Si profila la conferma delle formazioni legate al presidente Putin. Mondo della politica che si interroga dopo l'annuncio della premier Meloni del tetto per gli alunni stranieri nelle scuole italiane e del divieto di indossare il burka in classe. I presidi si dicono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalzano dall'opposizione. Si chiusa intanto la kermesse della base del Movimento 5 Stelle. Nova Conte e il no al riarmo sancito dal 91% dei voti. Greggio in calo questa mattina dai massimi della scorsa settimana, mercati che avanzano oggi alimentati da un certo ottimismo in vista del prossimo vertice tra Trump e il leader cinese Xi Jinping, che si terrà giovedì a Washington, incoraggiati anche dalle dichiarazioni del presidente americano che si è detto disponibile a incontrare l'omologo iraniano all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di questa settimana. Il Papa all'Angelus ieri da Piazza San Pietro, salutando la città di Pescantina, dove si svolge l'evento al monumento dedicato agli ex internati, dice: non bisogna dimenticare ma imparare dalla storia per non ripetere gli errori del passato. Oggi pomeriggio al via i lavori del Consiglio Episcopale Permanente, li aprirà come al solito l'intervento del Cardinale Presidente Matteo Zuppi. Lo sport, la Juventus riparte in campionato, vince 2-0 sull'Atalanta, male sugli spalti, cori e tifosi di spalle della curva bianconera durante il minuto di silenzio per Mazzola, i cui funerali verranno celebrati nel pomeriggio a Milano. Il Milan vince 2-0 sul Lecce. È tutto, torniamo insieme alle 10.

0: la tua firma è più di quanto credi anche a Foligno. È qui che l'arte torna ad essere non solo un esempio di bellezza, ma anche un veicolo di crescita per la comunità. Nel Museo Capitolare Diocesano, dopo anni di restauro, il Tabernacolo della Misericordia dell'artista Nicolò Alunno è tornato a splendere grazie al sostegno dei fondi dell'8x1000. A raccontarcelo è la storica dell'arte Marta Onali.
1: Tabernacolo della Misericordia, dipinto da Niccolo Alunno e suo suocero Pietro di Mazzaforte nel 1463, diciamo che ha una storia sia conservativa sia proprio anche dal punto di vista storico molto complessa, e negli ultimi 100 anni era conservata all'interno del Duomo, all'interno della sacrestia vecchia del Duomo di San Feliciano, e poi arrivata nel 2008 all'interno delle sale del museo proprio per la sua conformazione, per queste assi di legno incollate insieme e per questa sua anche poderosità che la caratterizza, aveva necessità di restauro.
0: Come si presenta l'opera e come è avvenuto il restauro?
1: L'opera si presenta come un vero e proprio tabernacolo scolpito e dipinto, e al suo interno si vedono le figure di San Giovanni e della Vergine in uno stato così emotivo, piuttosto scosso, e al centro della scena compare questo crocifisso che era molto più antico. E proprio il crocifisso ha destato particolare preoccupazione e interesse, perché bisognava compiere delle scelte rispetto ai restauri precedenti e alle manomissioni che nel corso del tempo erano state eseguite, per riportare alla pittura quattrocentesca eseguita proprio da Niccolò Alunno la superficie pittorica che ancora oggi possiamo apprezzare. Tanto il tabernacolo della Confraternita della Misericordia, quindi di una confraternita che si occupava proprio di essere vicini alle persone in sofferenza, aveva commissionato al pittore Niccolò Alunno, come ho detto anche a suo suocero Pietro di Mazzaforte, che lavoravano insieme in questa bottega che è tuttora visitabile, è forse un unicum della storia dell'arte mondiale, perché all'interno del monastero di Sant'Anna si conserva ancora la casa bottega dei Mazzaforte, e quindi di Niccolò Alunno, che aveva sposato la figlia di Mazzaforte, Caterina. Abbiamo numerose testimonianze anche in archivio alle quali è possibile riferire così la data di esecuzione dell'opera, per cui diventa molto importante anche avere un riscontro sia documentario e sia visivo di quest'opera relativamente alla produzione pittorica di Niccolò Alunno, che, come è stato già accennato, è il pittore più importante della nostra città e sicuramente uno dei maggiori esponenti della pittura del 400 umbra.
0: Il pubblico quando potrà ammirarla?
1: Sono state effettuate numerose iniziative a supporto della promozione del restauro, è stato fatto anche un convegno nazionale di studi in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia e l'Università di Camerino, e seguiranno altre iniziative culturali che vedranno al centro proprio il Tabernacolo della Misericordia, quindi i cittadini potranno partecipare a delle attività che saranno dedicate sia ai più piccoli sia ai più grandi.
0: Con la tua firma per 8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

oh, oh. State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

0: Guerra in Ucraina. Nella notte i russi hanno lanciato un massiccio attacco contro la città di Lozowawa nella regione di Kharkiv, colpite anche infrastrutture legate alla ferrovia. E da Kiev le parole del governatore di Banca Italia Fabio Panetta: i cambiamenti dell'intelligenza artificiale, dice, sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno confermare le loro analisi. Per questo, ha proseguito, gli istituti centrali devono muoversi in maniera pragmatica, guardando i dati in un ambiente di cambiamenti rapidi, difficili da valutare. Il nuovo colpo al partito del cancelliere tedesco Merz: dopo le elezioni del fine settimana, l'ultradestra di Alternative for Deutschland vince nel secondo Land dell'Est con il 38,2% dei voti, ottenendo 32 seggi. La CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel parlamentino, successo della sinistra che conquista Berlino. Merz, pur ammettendo quello che ha definito un disastro, afferma: assumo le mie responsabilità, ma vorrei portare avanti il paese. Greggio in calo dai massimi della scorsa settimana, mercati che avanzano leggermente positivi oggi, alimentati da un certo ottimismo in vista del prossimo vertice tra Trump e il leader cinese Xi Jinping, che si terrà giovedì a Washington, e anche incoraggiati dalle dichiarazioni sempre del presidente americano, che si è detto disponibile a incontrare il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite questa settimana. Blitz anticamorra dei carabinieri: 34 le persone arrestate, ritenute gravemente indiziate di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Si aprono oggi i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente. Alle 16 l'introduzione del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone, prevista per sabato 12 dicembre. Lo sport con il calcio: la Juve riparte in campionato e vince 2-0 contro l'Atalanta. Bene in campo, male sugli spalti. Cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per la morte di Mazzoni, i cui funerali verranno celebrati nel pomeriggio a Milano. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 11.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet, www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
0: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

Buongiorno, buongiorno amiche ed amici di RNC, benvenuti, ben ritrovati, ci siamo puntuali, pronti anche quest'oggi, in questo lunedì 21 di settembre, pronti ad affrontare una nuova settimana insieme in diretta, come Federico quello del mattino, dalle 10 fino a mezzogiorno, tutti i giorni da lunedì al venerdì attraverso le frequenze di RNC 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming attraverso il nostro sito rncweb.it. Cominceremo allora tra poco con il quadro meteo per questa settimana che si apre da quest'oggi. Vedremo il dettaglio per quanto riguarda il nostro territorio regionale, il Piemonte, per i prossimi due giorni e insomma anche poi lo scenario più complessivo a livello paese, tutta l'Italia, insomma sul tempo che farà nei prossimi giorni. E ci avviciniamo tra l'altro anche all'appuntamento col cambio di stagione, almeno dal punto di vista astronomico, con l'equinozio d'autunno. Quando arriva con l'estate che ha i giorni ormai contati, le ore contate, e poi tanto altro anche nella nostra seconda mezz'ora con la novità da quest'oggi, magari è passata un po' sotto silenzio, ma da oggi c'è un nuovo aumento con cui bisognerà fare i conti. I nuovi ticket sanitari dal 21 settembre, da oggi, quali visite, quali sono gli esami, insomma, che aumenteranno per chi, insomma, asterisco, trova posto poi nel pubblico, nel sistema sanitario nazionale, quanto si paga, insomma, chi è esente, tutte le informazioni su questi rincari previsti da quest'oggi. E poi nella seconda parte ci occuperemo anche delle ultime novità a livello internazionale sul Medio Oriente, sull'Ucraina, e poi l'ultima mezz'ora fatta di sport, essenzialmente il lunedì con il punto sul campionato di calcio di Serie, ma poi spazio anche alla pallavolo, al ciclismo e anche al motomondiale. Insomma, c'è tanto di cui occuparci anche quest'oggi. Subito vi ricordo il 345-3233-124 per tutti i vostri messaggi e poi per le email c'è diretta@rncweb.it.

0: Arlecchino.
1: Attento bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mele.

eccoci pronti col nuovo aggiornamento meteo per questo lunedì, per questo inizio di nuova settimana. Previsto cielo soleggiato, velato, con temperature massime localmente anche superiori ai 30 gradi quest'oggi, però le temperature minime attorno ai 15 limiteranno il disagio a livello fisico. Vabbè, dopo quello che abbiamo passato durante l'estate, questo è niente sicuramente. Tra domani pomeriggio e mercoledì mattina poi sul territorio piemontese ci sarà un flusso da est-nord-est nei bassi strati atmosferici, convogliato da un'ampia saccatura sull'Europa orientale, e queste correnti nord-orientali causeranno un moderato calo dei valori massimi delle temperature e un aumento anche della nuvolosità sui settori pedemontani alpini. Nel dettaglio, allora, questo lunedì 21 settembre cielo velato per il passaggio di nubi alte stratificate, sereno nel corso della notte, assenti le precipitazioni, venti deboli o moderati da nord, nord-ovest sulle Alpi, con locali condizioni di fön in Valdossola al mattino. Debole ventilazione settentrionale sugli altri settori. Per quanto riguarda nel dettaglio le temperature, ad Asti 15 gradi il valore minimo, 31 quello massimo, per Cuneo 17 gradi la minima, 28 la massima, a Torino 17 gradi di minima, 32 gradi il valore massimo. Domani martedì 22 settembre, cielo inizialmente sereno sul Piemonte, graduale aumento della copertura nuvolosa in tarda mattinata sui settori pedemontani alpini e sulle zone pianeggianti adiacenti, con nuvolosità compatta verso sera. Precipitazioni deboli sui settori pedemontani alpini dalla serata. Venti deboli o moderati in rotazione da nord domani, nord-ovest sulle Alpi, moderata tramontana sull'Appennino e debole ventilazione da est-nord-est in pianura, localmente moderata per quanto riguarda il settore orientale. Infine il quadro delle temperature per la giornata di domani, con i 13 gradi di minima di Asti e 28 gradi di massima, a Cuneo 17 gradi la minima, 25 di massima, per Torino anche qui 17 gradi il valore minimo, 29 gradi la temperatura massima.

Tuca Macarena con la Baby K qui su RNC. Allora, alta pressione in arrivo, ma le piogge resistono ancora al sud dell'Italia. La nuova settimana vedrà infatti l'espansione dell'anticiclone dell'Azzorre, a garanzia quindi una maggiore stabilità atmosferica su gran parte del nostro paese. Faranno però eccezione il sud della Sicilia, ancora interessati da una residua circolazione depressionaria responsabile delle ultime piogge. Queste insomma le previsioni per oggi, i giorni a venire, da parte degli esperti del meteo.it, che confermano l'espansione dell'anticiclone dell'Azzorre sull'Europa occidentale, su parte del bacino mediterraneo. Si tratta di una vasta area semipermanente di alta pressione di origine oceanica che, quando si estende verso est, ostacola ovviamente l'arrivo delle perturbazioni atlantiche, portando tempo soleggiato e venti deboli. Questo assetto garantirà una forte stabilità atmosferica in avvio di questa settimana su buona parte del nostro paese, con prevalenza di cieli sereni, temperature ancora oltre le medie climatiche di circa 4-5 gradi. In città come Torino, Milano, Bologna anche sono previsti valori massimi intorno ai 28-29 gradi, che sfioreranno i 30 gradi su Firenze e Roma. Calabria e Sicilia al contrario risentiranno ancora degli effetti della circolazione depressionaria in allontanamento, e questa configurazione manterrà un'instabilità residua, con la possibilità di nuove precipitazioni sia nel corso della giornata di oggi che quella di domani, martedì 22 settembre. Un generale cambio di circolazione è atteso per mercoledì, metà settimana, in concomitanza con appunto l'equinozio d'autunno e con l'arrivo di correnti più fresche provenienti dal nord dell'Europa. E questo flusso d'aria porterà un generale calo delle temperature, andando a riallineare i valori alle medie di stagione. A seguire, il cedimento dell'alta pressione permetterà l'ingresso di un nuovo fronte instabile che interesserà inizialmente le regioni del nord-est, per poi estendersi verso il centro-sud, portando nuove piogge, un generale rinforzo anche dei venti.

Lazio quest'anno è previsto alle 2:05 del prossimo 23 di settembre. E in quel preciso momento il sole sorgerà esattamente a est e tramonterà poi a ovest, ovunque sulla terra. Il termine equinozio deriva dal latino equinox, che significa notte, uguale al giorno, ovviamente. Questo fenomeno si verifica quando il sole attraversa l'equatore celeste, facendo così che giorno e notte abbiano la stessa durata, una condizione che si verifica soltanto un paio di volte durante l'anno, in occasione dell'equinozio di primavera e quello d'autunno. Dal giorno successivo, nell'emisfero settentrionale, il nostro, le luci di ore inizieranno a diminuire progressivamente fino ad arrivare al solstizio d'inverno del 21 dicembre, la giornata più corta in termini di luce naturale di tutto l'anno. Essendo influenzato dalla durata dell'anno solare, può verificarsi tra il 21 e il 24 di settembre l'equinozio. Questa variazione è dovuta anche agli anni bisestili, alle discrepanze temporali nel calendario. L'anno scorso, ad esempio, l'equinozio d'autunno è stato il 22 settembre, data più comune per questo fenomeno, ma non fissa le date e gli orari degli equinozi. Infatti cambiano di anno in anno

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie.

0: estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

Feel It Coming, 10:39 i minuti qui su RNC attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Allora, parliamo di queste novità che partono ufficialmente da oggi, rincari, parliamo di questo, dal 21 settembre entrano in vigore infatti le nuove tariffe per le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. La revisione riguarda ben 448 prestazioni specialistiche e 222 codici della protesica, con un aumento medio del 5,8% sulle tariffe interessate. Il provvedimento, definito nell'intesa raggiunta in conferenza Stato-Regioni lo scorso luglio, va a sostituire il precedente decreto del 2024 dopo l'intervento del TAR del Lazio. Il dato percentuale però non corrisponde automaticamente a un aumento dei ticket, la tariffa e quota a carico del cittadino infatti sono due voci diverse, quindi l'importo effettivamente pagato dipende dalla prestazione, dalle regole che sono applicate a quella prestazione. Quanto costeranno di più? Quindi, a conti fatti, visite ed esami, per chi trova ovviamente posto pubblico, come funzionerà l'esenzione? Allora, da oggi entra in vigore questo nuovo sistema tariffario. Le nuove tariffe riguardano visite, esami diagnostici, procedure ambulatoriali e dispositivi destinati alle persone con disabilità. La maggior parte delle prestazioni non subirà variazioni, circa 8 su 10 restano agli importi attuali, mentre per le altre gli aumenti cambiano in base al tipo di prestazione. Per la specialistica ambulatoriale resta il limite ordinario di 36,15 euro per ricetta, salvo esenzioni e disposizioni regionali. Questo significa che in alcuni casi l'aumento della tariffa non si tradurrà in un aumento dello stesso importo per il paziente. Secondo la stima della Conferenza delle Regioni, l'impatto finanziario complessivo sul sistema sanitario nazionale sarà di circa 210,7 milioni di euro all'anno, 183,1 milioni per la specialistica ambulatoriale, 27,6 milioni per l'assistenza protesica. Per il 2026 l'impatto stimato è di 70 milioni di euro, ovviamente perché si inizia a settembre, anzi a fine settembre. Tra gli aumenti più evidenti c'è la prima visita cardiologica con elettrocardiogramma, la cui tariffa passa da 33,60 centesimi a 38 euro, con un incremento di 4,40 euro. Nelle regioni che applicano il tetto ordinario di 36,15 euro, però, il cittadino non esente non pagherà necessariamente l'intero nuovo importo, il ticket si fermerà a quella soglia e l'incremento effettivo rispetto alla precedente tariffa sarà quindi di 2,55 euro. Sale anche l'ago aspirato della mammella da 31,25 a 36,50, con una differenza di 5,25 euro. Dove si applica il tetto di 36,15 euro, il ticket passa da 31,25 a 36,15, con un aumento effettivo di quasi 5 euro, 4,90 euro. Per molte prime visite specialistiche la tariffa passa da 25 a 26 euro, con l'aumento che riguarda tra le altre neurologia, ginecologia, ortopedia, pneumologia, endocrinologia, gastroenterologia, chirurgia e medicina fisica e riabilitativa. La prima visita oculistica sale da 25,80 a 26,80, quella dermatologica o allergologica da 25,40 a 26,40, mentre la prima visita otorino-laringoiatrica passa da 26,20 a 27,20 euro. Gli incrementi sono più contenuti per alcune prestazioni molto diffuse. La spirometria semplice passa da 24 a 24,90, l'elettrocardiogramma da 11,60 a 12,05, il prelievo venoso da 3,80 a 4,30. Quest'ultimo aumento può incidere sulle ricette, che comprendono più esami del sangue, perché il ticket viene calcolato sommando le singole prestazioni fino al limite previsto. Se il totale della ricetta è di 24 euro, un assistito non esente paga 24 euro. Se arriva a 50 euro, nelle regioni che applicano il tetto ordinario il pagamento si ferma a 36,15 euro, 50 centesimi in più del prelievo, quindi producono un aumento effettivo soltanto quando il totale della ricetta non ha raggiunto il limite massimo. Se guardiamo gli aumenti in percentuale, si può
notare meglio quali branche aumentano di più. Sul podio la diagnostica vascolare, che registra un incremento pari al 52,5%, le biopsie del 16,8%, l'elettromiografia del 13,3%, per i prelievi l'aumento medio del 12,8%, mentre la riabilitazione sale del 9%. Più contenute le variazioni per ecocolor Doppler col 5,4%, medicina nucleare al 4,5%, prima visita al 4,4%, altra diagnostica strumentale al 3,8% e dialisi al 3,6%.

Samurai J con la sua Flamenco Paranoia. Allora, stavamo parlando dei nuovi ticket sanitari da oggi, quali visite e esami aumentano, l'abbiamo detto. Ci sono anche quelli che restano invariati di esami, fermi i 17,90 euro delle visite specialistiche di controllo, così come i valori di diverse prestazioni diagnostiche di uso frequente. L'ecografia dell'addome inferiore resta 37,80, quella ginecologica 30,95, la radiografia del torace a 15,45, la densitometria ossea lombare o femorale a 31,50 euro. Nessuna variazione interessa inoltre le tariffe di numerosi esami di laboratorio, tra cui emocromo, glicemia, emoglobina glicata, colesterolo, trigliceridi, creatinina, TSH e VES. Fa eccezione il prelievo venoso, come dicevamo prima, il cui importo passa da 3,80 a 4,30 euro. Il nuovo tariffario non intacca il sistema generale delle esenzioni. Continuano a essere infatti esentati i cittadini che rientrano in determinate fasce di età e reddito, disoccupati con i requisiti richiesti, titolari di assegno sociale o pensione minima, persone con patologie croniche o malattie rare. L'agevolazione riguarda le prestazioni individuate per la diagnosi, il monitoraggio, il trattamento della specifica patologia. Cittadini poi con invalidità, donne in gravidanza, per le prestazioni previste dai relativi protocolli. Sono inoltre previste esenzioni per determinate prestazioni legate agli screening organizzati, alla diagnosi precoce, alla donazione di sangue, organi e tessuti, agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Chi ha già prenotato una visita o un esame con un appuntamento dal 21 settembre 2026 non deve annullare o rifare la prenotazione solo per effetto delle nuove tariffe, anche perché poi chissà quando trova posto. Insomma, per le prestazioni erogate da quella data può infatti essere applicato il nuovo importo, anche se la prenotazione o la prescrizione sono state effettuate in precedenza. È quindi consigliabile, prima dell'appuntamento, controllare l'importo aggiornato attraverso il portale della propria regione, il fascicolo sanitario elettronico, chiamando il CUP. Se il ticket è già stato pagato, è opportuno conservare ricevuta e documentazione della prenotazione e rivolgersi alla struttura o al CUP per sapere come procedere nel caso in cui sia necessario un conguaglio o, al contrario, ottenere un rimborso.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone.

Rossetto e cioccolato, versione remix di Ornella Vanoni. Le 10.55 in questo istante, ci fermiamo tra pochissimo. In arrivo ci sono tutte le ultime notizie, gli aggiornamenti come sempre con la nostra redazione nazionale di In Blu, e poi ripartiamo insieme nella nostra seconda ora in diretta fino a mezzogiorno. A tra poco.

0: Team Blu 2000 News.
1: Ammette il disastro ma afferma vado avanti il cancelliere tedesco Merz dopo l'esito del voto nel Land di Mecklenburg-Pomeriana e nella città-stato di Berlino, che hanno visto ancora una volta cadere la CDU a scapito dei partiti di estrema destra e sinistra. Alternativa for Deutschland vince nel secondo Land dell'Est con il 38,2% dei voti, il successo della sinistra della Linke invece a Berlino. La Commissione elettorale centrale russa annuncerà oggi i risultati preliminari delle elezioni per la Duma. Si profila la conferma delle formazioni legate al presidente Putin. Da Kiev le parole del governatore di Banca Italia Panetta: frammentazione geopolitica e intelligenza artificiale sono le vere sfide per le banche centrali. I nuovi scenari globali della geopolitica mettono alla prova la credibilità e la resilienza delle istituzioni. In particolare, ha spiegato, il boom dell'intelligenza artificiale ridisegna l'economia e impone pragmatismo sui tassi di interesse. Due operazioni dei carabinieri contro lo spaccio di droga a Roma, nel quartiere Quarticciolo, arrestate 24 persone, sequestrate 1000 dosi di droga tra crack, cocaina e hashish. Blitz antidroga anche nel napoletano, 34 gli arrestati legati al clan Angelino operante a Caivano e Casoria. Greggio in calo dai massimi della scorsa settimana, mercati che avanzano oggi alimentati da un certo ottimismo vista la possibilità dell'incontro giovedì tra Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il Papa L'Angelus da Piazza San Pietro ieri ha salutato la città di Pescantina, dove si svolge un evento al monumento dedicato agli ex internati. Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ripetere gli errori del passato. Le parole del pontefice. Si aprono oggi i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente. Alle 16 l'introduzione del Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone, previsto per sabato 12 dicembre. Ed è tutto per questa edizione. Torniamo insieme a mezzogiorno.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua

Il Roxette con The Look dal 1988 qui su RNC con questa canzone. Ripartiamo insieme dopo gli ultimi aggiornamenti con la nostra redazione nazionale, le news delle 11, la seconda ora come Federico quello del mattino fino a mezzogiorno attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e in diretta streaming sul sito rncweb.it. Tra poco allora le novità a carattere internazionale tra il Medio Oriente e naturalmente anche la guerra tra Russia e Ucraina e poi tanto sport a completare il tempo che ci rimarrà a disposizione con la panoramica sui principali avvenimenti sportivi del fine settimana. Subito invece vi ricordo il 345-3233-124 per i vostri messaggi e poi per l'email c'è diretta @rncweb.it.

Luciano Ligabue con il suo ultimo singolo, si intitola Qualcosa per te, alle 11:12. Allora partiamo dal Medio Oriente con gli Stati Uniti che alzano l'allerta per i cittadini americani nell'area, mentre cresce il timore di una rapida escalation di nuovo. Trump è rientrato in anticipo da Camp David e ha detto di essere in una fase decisionale sulle prossime mosse contro l'Iran. La mia domanda è, dice, se e quando farò saltare in aria l'intera nazione, è meglio che si comportino bene. Le parole a Fox, un attacco a stretto giro comunque appare improbabile. Da settimane l'amministrazione indica nelle elezioni di metà mandato di novembre un possibile momento per una nuova fase del conflitto. Domani Trump incontrerà i paesi del Golfo per discutere della guerra in Iran e delle prossime mosse. Il presidente si è inoltre detto aperto a un incontro con l'omologo iraniano Masoud Pezeshkian, dopo che Teheran ha inviato una lista di richieste per porre fine al conflitto. Intanto il Dipartimento di Stato ha invitato gli americani in Medio Oriente a mantenere un livello di vigilanza più elevato a causa dell'ostilità degli Houthi sostenuti dall'Iran contro l'Arabia Saudita. Washington avverte che il conflitto rischia di subire una rapida escalation. Gli Houthi hanno intensificato gli attacchi contro Riyadh dopo aver colpito venerdì un Eurofighter italiano fermo nella base saudita di Taif. L'episodio potrebbe portare a una riflessione sulle modalità di impiego dei contingenti italiani nel Golfo, a partire dalla Task Force Arabia. L'ultima notizia in questo ambito, insomma, per il momento, è che il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si recherà proprio domani a New York per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ad annunciarlo è un portavoce della presidenza iraniana, citato dall'agenzia di stampa IRNA. Gli Stati Uniti hanno approvato i visti per Pezeshkian, per il ministro degli esteri iraniani Abbas Araghchi e per una delegazione ristretta per partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU.

le 11:19 i minuti a RNC. Parliamo anche del conflitto tra Russia e Ucraina. Il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca è arrivato nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che ha riconsegnato come scontato, insomma, la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, in aumento tra l'altro con l'affluenza rispetto alla tornata precedente. Una pioggia di fuoco si è abbattuta sulla città, bersagliata da droni e anche missili da crociera e balistici, ha spiegato Zelensky, che ha sentito Trump. Ci vedremo a New York, un momento favorevole. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, avrebbe ripetutamente chiesto al presidente ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe, attacchi che stanno facendo aumentare i prezzi globali del diesel, lo riporta Axios citando fonti a conoscenza dei contenuti della telefonata tra Trump e Zelensky, a seguito della quale il presidente ucraino ha annunciato che si incontrerà con il tycoon a New York. Il Cremlino spera nella ripresa breve di colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina sulla risoluzione della crisi, lo ha detto il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov, specificando che tuttavia non ci sono progressi al momento. Veniamo poi a altre novità di quest'oggi, con l'Unione Europea che ribadisce che non riconosce e non riconoscerà mai, nello svolgimento di queste cosiddette elezioni nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, nei loro risultati. Coloro che sono coinvolti nell'organizzazione di queste elezioni fittizie o si candidano nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, così come coloro che hanno minato la possibilità di elezioni libere e corrette all'interno della Russia, saranno sanzionati. Così l'alta rappresentante per gli affari esteri e la sicurezza Kaya Kallas ha commentato le elezioni che si sono svolte in Russia, definendole un altro colpo per la democrazia. Kallas aggiunge che l'Unione Europea condanna senza esitazione l'organizzazione illegale delle cosiddette elezioni da parte della Federazione Russa nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, ovvero la Repubblica Autonoma di Crimea e la città di Sebastopoli, così come in alcune parti delle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Queste cosiddette elezioni rappresentano un'altra palese violazione da parte della Russia del diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite e dell'indipendenza, sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina. L'Unione Europea esorta la Russia a rispettare i confini e la sovranità riconosciuti a livello internazionale dell'Ucraina, conclude così l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas.

con Grida, 11 e 25 in questo istante, in questo lunedì 21 di settembre. Tra poco tutto lo sport del weekend nel corso della nostra ultima parte insieme in diretta qui sulle frequenze di RNC, vale a dire 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. 345 32 33 124 per i vostri messaggi, per le email diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

Pazzi stupidi ragazzi, la canzone era quella di Raff alle 11.34 in questo preciso istante. Allora ripartiamo qui su RNC parlando di sport. Il punto sul campionato di calcio, la Serie A, giunta alla giornata numero 5, proprio quando si ferma per la pausa dedicata agli impegni delle nazionali anche la Serie A, con questi risultati.

0: Monza-Sassuolo 2-1, Bologna-Torino 1-1, Udinese-Cagliari 0-1, Roma-Inter 2-2, Venezia-Lazio 0-2, Fiorentina-Napoli 1-1, Frosinone-Como 2-0, Parma-Genoa 2-1, Juventus-Atalanta 2-0, Milan-Lecce 3-0. Questi i risultati della giornata numero 5, che produce questa classifica alla sosta di Serie A, con la Roma e l'Inter e anche la Lazio tutte e tre appaiate in vetta con 13 punti, poi Cagliari 12 punti, Milan 11, Frosinone, Juventus e Como 10 punti, Napoli, Sassuolo 7 punti, a 6 lunghezze Atalanta e Lecce, 4 punti per Udinese, Torino, Parma, Monza e Fiorentina, 2 punti per il Bologna, 1 punticino per il Genoa, ultimo in classifica ancora a 0 punti dopo 5 giornate è il Venezia. Vediamo anche il calendario, la prossima giornata di campionato, la numero 6, che vedrà tornare in campo le squadre a partire da sabato 10 ottobre alle ore 15 con Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma e alle 20.45 Napoli-Frosinone. Domenica 11 ottobre alle 12.30 Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle ore 18 di domenica 11 ottobre Sassuolo-Milan e alle 20.45 Cagliari-Juventus. Lunedì 12 di ottobre alle 18.30 Atalanta-Venezia e alle 20.45 Torino-Udinese.
1: Salida del vuelo con destino a la

Karol G, un inconfondibile Manu Chao, qui su RNC alle 11.40, questo lunedì 21 settembre, dopo aver fatto il punto sul campionato di Serie A. Passiamo alla pallavolo con l'Italia di De Giorgi ai quarti di finale agli europei di pallavolo maschile. Proprio ieri gli azzurri in 90 minuti di gioco al Palavela qui a Torino hanno battuto 3-0 la Danimarca col punteggio di 25-22, 25-16, 25-11. De Giorgi ha iniziato la partita col sestetto formato dalla diagonale Giannelli Romanò, Lavia e Bottolo i martelli, Sanguinetti e Mati i centrali e Balaso libero. Dall'altra parte della rete per la Danimarca, Jakobsen al palleggio, Nielsen, Jensen opposti, Madsen, Kier schiacciatori, Unreholt e Mikkelsen centrali con Petersen libero. Gli azzurri si sono portati sul 22-18 e poi hanno chiuso il primo set 25-22 dopo 33 minuti di gioco. Nel secondo set l'Italia si è portata sul 18-13, Micheletto al posto di Bottolo firma il punto del 19-13, gli azzurri controllano, vincono il secondo set 25-16 e dominano poi anche il terzo 25-11. Mercoledì 23 settembre ai quarti di finale quindi gli azzurri in questi europei al Palavela, sempre qui a Torino, alle 21.05 sfideranno la Finlandia che ha sconfitto la Grecia per un posto in semifinale.

Fulminacci con Maledetto Me qui su RNC. Allora, passiamo anche alle due ruote col motore, poi dopo parleremo di quelle senza motore. Pedro Acosta ha vinto ieri il Gran Premio d'Austria di MotoGP, il 22enne spagnolo che dal 2027, l'anno prossimo, la prossima stagione, correrà in Ducati ufficiale al posto di Pecco Bagnaia. Ha conquistato la sua prima vittoria in carriera in una gara lunga della MotoGP, regalando proprio al Red Bull Ring nella gara di casa un prestigioso successo alla sua KTM. Il giovane iberico si è riscattato dalla caduta di sabato a tre giri dalla bandiera a scacchi, quando stava dominando anche la sprint. A completare il podio ieri Jorge Martin su Aprilia, vincitore della sprint di sabato, e secondo Marco Bezzecchi invece su Aprilia è arrivato terzo ieri. Il nipponico Ayugura del team Aprilia Trek House Racing, al rientro dopo due gare saltate per la frattura al pollice della mano sinistra, si è piazzato in quarta posizione. Marc Marquez su Ducati, dopo due doppiette ad Aragon e Misano, si è dovuto accontentare della quinta posizione. Sesto posto per Brad Binder su KTM, che precede le Ducati di Pecco Bagnaia. Sesto Fermin Aldeguer, Gresini Racing, ottavo, e Fabio Di Giannantonio su VR46, nono. Jorge Martin è al comando del mondiale con 12 punti di vantaggio su Marc Marquez e 42 punti su Bezzecchi. Prossimo appuntamento con la MotoGP da venerdì 2 a domenica 4 ottobre a Motegi per il Gran Premio del Giappone.

0: Better Times. Il singolo di Robin Schulz, diciamo delle due ruote senza motore, ciclismo con Filippo Ganna, medaglia d'argento ai mondiali di ciclismo a cronometro su strada a Montreal. Proprio ieri il verbanese si è piazzato al secondo posto con un distacco di 57 secondi da Remco Evenepoel, che ha conquistato il suo quarto mondiale a cronometro consecutivo, medaglia di bronzo per il giovane francese Paul Sexa. Elisa Longo Borghini ha chiuso invece al quarto posto la prova femminile, un risultato superiore alle aspettative in una gara che è stata vinta come da pronostico dalla svizzera Marlene Reusser, che si è riconfermata campionessa del mondo della specialità, precedendo la britannica Zoe Backstedt a 40 secondi e la tedesca Franziska Koch a 45 secondi dalla vetta. Domani, quindi 22 settembre, Filippo Ganna ed Elisa Longo Borghini faranno parte del sestetto nella staffetta mista in questi mondiali a Montreal. Poi sabato 26 l'atleta di Ornavasso è tra le favorite nella prova femminile in linea elite su un percorso molto selettivo che si adatta però alle sue caratteristiche.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Era Mr. Rain, la sua Lunedì Nero ci ha portato al termine dell'appuntamento di oggi, le 11.53. Io mi fermo qui per quanto riguarda questo primo appuntamento della nuova settimana. Ci ritroveremo domani a partire dalle 10, sempre qui in diretta su RNC. Invece tra pochissimo tutti gli ultimi aggiornamenti, le notizie con la nostra redazione nazionale di In Blu nel GR Flash di mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, buon proseguimento di giornata e a domani. Ciao ciao.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 100.
1: In Blu 2000, news.
2: Da domani 89esima edizione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove approderanno i grandi temi delle crisi internazionali, quella del Golfo in primis, con Trump che si dice pronto a parlare con il presidente iraniano Pezeshkian, e anche quella ucraina con il faccia a faccia previsto con Zelensky in questi giorni. Negli Stati Uniti anche la visita del presidente Xi Jinping, che giovedì vedrà l'omologo statunitense. Ammette il disastro, ma afferma: vado avanti, il cancelliere tedesco Merz, dopo l'esito del voto nel Mecklenburgo e a Berlino, che hanno visto ancora una volta cadere il suo partito, la CDU, a scapito dei partiti di estrema destra e di estrema sinistra. Alternativa for Deutschland vince nel secondo land dell'Ovest, successo della sinistra della Linke che conquista la città-stato di Berlino. Da Kiev le parole del governatore di Banca Italia Panetta: frammentazione geopolitica e intelligenza artificiale sono le vere sfide per le banche centrali. In particolare l'intelligenza artificiale è destinata a trasformare produttività e crescita modificando il mercato del lavoro. Il mondo della politica si interroga dopo l'annuncio della Premier Meloni del tetto per gli alunni stranieri e del divieto di indossare il burqa in classe. I presidi si dicono preoccupati, norme inapplicabili, dicono, non possiamo cacciare gli studenti. Due operazioni dei carabinieri contro lo spaccio di droga. A Roma, nel quartiere Quarticciolo, arrestate 24 persone, sequestrate circa 1000 dosi di stupefacenti tra crack, cocaina e hashish. Blitz antidroga anche nel napoletano, 34 gli arrestati legati al clan Angelino operante a Caivano e Casolia. È risultato al di sotto del limite cut-off alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguardia di Milano su Daniel Maltini, il calciatore del Cagliari della Nazionale, che lo scorso fine settimana a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste ferite lievemente 5 persone. La polizia locale gli aveva ritirato la patente perché risultato positivo all'etilometro. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne
5: e abitò fra noi.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen.
8: Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: RNC in blu.
11: La radio invita te.
12: La radio invita te.
13: La radio invita voi che ci ascoltate.
12: Vecchi amici, amici.

Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

Si dice infatti che le canzoni del tempo passato il cuore faceva rima con amore, invece noi non facciamo nessuna rima, ma vogliamo porgere all'ascoltatrice e all'ascoltatore un cordiale saluto, augurare il benvenuto e soprattutto buon ascolto di queste canzoni, di queste musiche che ci faranno compagnia durante 40 minuti, che è il tempo che abbiamo a nostra disposizione qui a Radio RNC, RNN come Napoli, C, per questo nostro programma di canzoni e musiche del tempo passato. Vi auguro anche buon ascolto delle nostre trasmissioni e anche di questo programma Ogni Finestra una Canzone in compagnia di Aldo. Voglio ricordarmi anche nella puntata di oggi del signor Bruno, il quale vuole l'orchestra e il coro. Cole Porter ha composto un brano molto splendido ed è stato eseguito in una maniera molto speciale. Sono quasi 200 le persone per questo Begin the Begin. Norman Lupoff dirige l'orchestra.

maestosa questa esecuzione con quasi 50 elementi per questa incisione e 24 microfoni per la ripresa che è stata effettuata per questo long playing il 23 al 26 gennaio 1962. Nicole Porter, abbiamo ascoltato Begin the Begin. Il coro spettacolare e l'orchestra erano diretti da Norman Luboff. Voglio mettere in onda il quartetto Radar per proseguire qui a Radio RNC questo nostro programma con una canzone di Colombara e Guarnieri. Gigi Cicchellero con la sua orchestra accompagna il quartetto Radar in Dammi la mano e corri.

un invito a muoversi e a correre lungo mare, magari con questa canzone noi ci muoviamo avanti e indietro nel tempo. E il quartetto Radar in questa incisione composta da Colombara e Granieri. Gigi Cicallero con la sua orchestra accompagnava il quartetto Radar in Dammi la mano e corri. Il nostro programma qui a Radio RNC prosegue con una incisione del 1961. Ascolteremo tre canzoni riguardanti la città di Roma e incominciamo con questo valzer allegretto, così come è scritto nel disco. Nicelli, Neri e Martelli hanno composto Tramonto Romano. Interpreti di questa canzone sono Alma Danieli, Nilo Sani con Ernesto Nicelli e i suoi solisti. Tramonto Romano dal 1961.

Sull'etichetta di questo disco c'è scritto Valse Allegretto, ed è abbastanza allegretto questo valse che abbiamo potuto ascoltare dalle voci di Alma Danieli, Nilo Rossani, Ernesto Nicelli e i suoi solisti. Lo stesso Nicelli con Neri e Martelli hanno composto questo valse dal titolo Tramonto Romano. E rimaniamo a Roma con Portami a Roma. Noi possiamo rimanere a Roma con questo disco perché siamo già stati per il tramonto. Danzi e Fanciulli hanno composto Portami a Roma. La voce è di Vera Nepi e l'orchestra è diretta dal maestro Piubeni. Poi ascolteremo un'altra splendida canzone dedicata alla città di Roma.

Abbiamo ascoltato la seconda canzone inneggiante alla città di Roma. Abbiamo ascoltato la voce di Vera Nepi in questo brano dal titolo Portami a Roma. Tanzi e Fanciulli hanno composto la canzone con Vera Nepi e l'orchestra diretta dal maestro Più Beni. Veniamo alla terza canzone che vogliamo mettere in onda dedicata a Roma, poi cambieremo decisamente registro. Penso faccia piacere a moltissimi di voi ascoltare questa canzone composta da Christian e Frattali. La voce è di Miranda Martino, Ennio Morricone con la sua orchestra e il coro è diretto dal maestro Franco Potenza. La splendida voce di Miranda Martino nella canzone Souvenir di Roma, ricordo di Roma.

Ben, ha ragione, avevo definita splendida la voce di Miranda Martino in questa esecuzione. C'era anche Ennio Morricone con la sua orchestra e il coro diretto da Franco Potenza. Abbiamo ascoltato di Christian e Frattali Souvenir di Roma, Ricordo di Roma. Una canzone come questa non è la prima volta che la metto in onda nel corso di questi nostri programmi, però penso si ascolti sempre tanta volentieri. Una musica travolgente, Souvenir di Roma. Pallavicini e Kramer hanno composto una canzone che è interpretata da Elsa Quarta con Tullio Gallo e la sua orchestra. L'orchestrazione è dello stesso Tullio Gallo. Il titolo del brano è così, parla delle chitarre, ma non una chitarra sola. Quattro chitarre con Elsa Quarta.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Avevamo ascoltato prima di questo scacchetto una canzone intitolata Quattro chitarre. La voce era quella di Elsa Quarta con Tullio Gallo e la sua orchestra. L'orchestrazione era dello stesso Tullio Gallo. Quattro chitarre. È vero invece la canzone che voglio mettervi in onda adesso dal 1961. Nisa e Bindi hanno composto questa canzone che ascoltiamo da Ruggero Cori e Marino Marini con la sua orchestra che l'accompagna. È proprio vero, è un'incisione a 45 giri del 1961.

qualche cantante ha interpretato questa canzone in forma più slanciata. Questa esecuzione era di una fattura un po' più contenuta. Abbiamo ascoltato il cantante Ruggero Cori. Marino Marini con la sua orchestra lo accompagnava in questa famosa canzone di Nisa e Bindi, È vero, canzone del 1961. Radio RNC, programma Ogni finestra una canzone, programma che va in onda tutti i giorni. Ci rivolgiamo al 1958, mese di ottobre, una canzone di Palomba ed Alfieri, una canzone lenta. Franco Moioli e la sua orchestra canta Franca Raimondi, un titolo molto originale, I love you napoletano, io ti amo napoletano.

È andata in onda questa canzone con un po' di frase inglese, I love you, una frase molto nota e conosciuta, io ti amo, però I love you napolitano di Palomba e Alfieri. Franco Moioli con la sua orchestra ha accompagnato Franca Raimondi dal 1958. Rimaniamo in clima napoletano però con una esecuzione abbastanza speciale. Denza e Gheo Show hanno composto Funiculi Funicolà. Voglio mettere in onda un'altra splendida voce, ma a voi nota e conosciuta, la voce femminile di Connie Francis.

molto allegra e originale questa canzone Funiculi Funicula. Questa canzone è stata composta in occasione della inaugurazione della funicolare di Napoli. Abbiamo ascoltato Connie Francis in Funiculi Funicula. Noi siamo anche molto sportivi e quindi il nostro programma, per terminare, prevede una canzone a tempo di cha cha cha. Voglio mettere in onda Herrera cha cha cha. Molti campioni che si credono così intramontabili, poi magari sì, ci vuole poco per ricordarli, come una trasmissione ad esempio come questa, per ricordare Herrera. Herrera cha cha cha, De Lorenzo e Guerra hanno composto questa canzone che ascoltiamo da un cantante a noi noto e conosciuto come Enzo Amadori. Il complesso Guerra lo accompagna. Ascoltiamo Herrera cha cha cha.

0: per te vincerà.
1: La radio invita a te,
2: la radio invita a te,
3: la radio invita a voi che ci ascoltate,
2: vecchi amici, amici d'oggi e di domani,
4: a tutti la speranza regaliamo,
5: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
6: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
7: Con la radio.
8: E con il cia cia cia ed RR abbiamo terminato la nostra trasmissione di oggi, anche con la sigla finale. E su questa sigla saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori. Il nostro appuntamento a Radio RNC è per tutti i giorni, con i programmi in compagnia di Aldo, con canzoni e musiche del tempo passato. Un cordialissimo saluto a tutti e a risentirci.
9: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: in Blu 2000 News.
1: Nuova sconfitta per la CDU del cancelliere Merz nel voto di ieri in Germania. In Russia vincono i partiti vicino a Putin. Assemblea delle Nazioni Unite a New York, la crisi del Golfo in primo piano, Ucraina, nuova notte di raid. Perplessità dei presidi sul limite alla presenza di studenti stranieri in classe annunciato dalla Premier Meloni. Il tema delle vocazioni al centro stamane dell'udienza di Papa Leone alle Clarisse, nel pomeriggio al via i lavori del Consiglio Episcopale CEI. E apriamo dunque con la nuova sconfitta per la CDU del cancelliere tedesco Merz, che nonostante tutto annuncia vado avanti. Marco Burini.
2: In Germania le elezioni regionali segnano il trionfo della Linke nella capitale e di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU non entra nel Parlamento locale, mentre i socialdemocratici arrivano secondi con Manuela Schwesig. Care berlinesi e cari berlinesi, oggi cambiamo la nostra città, abbiamo scritto la storia, ha detto Eli Feralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi riparati in Germania negli anni 80 vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. I giovani la seguono entusiasti, la Linke è il primo partito tra chi ha votato per la prima volta, mentre per la seconda volta dopo Sassonia-Anhalt due settimane fa, gli estremisti di destra conquistano un land. In Mecklenburg-Pomerania la coppia Hohmann-Schultz stravince con oltre il 38%, ma per governare dovrebbe coalizzarsi con altri e nessuno in campagna elettorale ha detto di volerlo fare. Marco Burini, Linea allo studio.
1: La guerra nel Golfo, Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'Assemblea ONU. Intanto gli Stati Uniti hanno fermato il Briz contro gli Houthi. Massimiliano Cochi.
3: Gli obiettivi erano stati individuati e i caccia erano pronti al decollo quando Donald Trump ha bloccato l'attacco contro i ribelli Houthi dello Yemen. Lo scrive oggi il New York Times raccontando come a far cambiare idea al presidente americano siano stati gli stessi Houthi che si sono impegnati a non colpire più le basi statunitensi nella regione, soprattutto in Arabia Saudita, alleato chiave di Washington nella strategia di contrasto all'Iran. Il dossier iraniano domani arriverà all'Assemblea delle Nazioni Unite. Il paese arriva però in uno dei momenti più difficili della sua storia, per la guerra ma anche per la gravissima crisi economica. Il Fondo Monetario Internazionale prevede infatti che per il 2026 ci sarà una contrazione del PIL reale del 5,4% e un'inflazione che arriverà a sfiorare il 70%. La beffa è che il pretesto per l'intervento militare degli Stati Uniti era stata la dura repressione del regime contro le proteste della popolazione iraniana contro il caro vita. Massimiliano Cochi, Linea allo studio.
1: Ed ora in Israele, nel giorno dello Yom Kippur, al tempo di guerra. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Oggi è il giorno più sacro del calendario ebraico, Yom Kippur, il giorno dell'espiazione e del digiuno. Fino al tramonto di questa sera Israele si ferma, chiuse le strade, chiusi i negozi e chiuso l'aeroporto di Tel Aviv. Non si fermano le operazioni dell'esercito israeliano, continuano perquisizioni e arresti a Bidul, villaggio a 10 km da Gerusalemme, dove abitava il palestinese che ieri ha sparato e ucciso un cittadino israeliano vicino ad un insediamento ebraico nei territori palestinesi. Ora è stato arrestato. Scontri a fuoco stamattina anche a Khan Yunes, nella striscia di Gaza, dove due giorni fa sono stati uccisi dall'aviazione israeliana altri tre miliziani di Hamas. Sul fronte col Libano, secondo fonti di stampa locali, l'aviazione israeliana ha colpito un villaggio del distretto di Tiro nelle prime ore dell'alba, mentre il leader di Hezbollah, in un videomessaggio registrato, ha ripetuto ieri che la resistenza armata è l'unica strada per liberare il Libano dalle forze occupanti israeliane. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: L'intelligenza artificiale generativa si sta diffondendo a una velocità eccezionale, producendo profondi cambiamenti. Così il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, partecipando a Kiev alla conferenza della Banca Centrale Ucraina. Chiara Placenti.
5: L'intelligenza artificiale, afferma Panetta, è destinata a trasformare produttività e crescita, a cambiare mercato del lavoro e imprese, a ridefinire mercati finanziari e sistemi di pagamento. Le banche centrali, sostiene ancora il governatore della Banca d'Italia, non possono rimanere in disparte perché il loro compito non è più solo garantire la stabilità dei prezzi e l'indipendenza, ma anche comprendere e accompagnare questa trasformazione. Secondo Panetta, i paesi che integrano l'intelligenza artificiale potranno assicurarsi più rapidamente una dura duraturo vantaggio di produttività, che in Italia può tradursi in un punto percentuale in più. E riguardo al gap dell'Europa con gli Stati Uniti, Panetta afferma che il distacco non è inciso sulla pietra e che comunque l'obiettivo europeo non deve essere quello di diventare leader dell'intelligenza artificiale, ma di sfruttare al meglio le nuove tecnologie. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Il governo fissa un tetto sulla presenza degli studenti stranieri nelle classi e si prepara a varare un provvedimento, ma resta il nodo dell'applicazione nei territori dove le percentuali sono più alte. I presidi intanto avvertono: difficile fissare un tetto rigido. Il servizio è di Raffaella Frullone.
6: Un tetto agli studenti stranieri per classe, l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori degli alunni con gravi problemi di inserimento, il divieto di burka e niqab a scuola sono alcuni dei provvedimenti a cui lavora il governo, annunciati dalla Premier Meloni.
7: Non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole.
6: La questione non è nuova, già nel 2010 una circolare dell'allora ministro Gelmini fissava al 30% la quota massima per classe, ma la disposizione era rimasta in gran parte sulla carta, soprattutto nei territori a più alta presenza di famiglie straniere. Ed è proprio qui che sollevano criticità i presidi, secondo cui rispettare un tetto rigido in alcune zone è molto difficile. Non possiamo certo mandarli via, avverte il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Giannelli, e nemmeno obbligarli ad andare troppo lontano da casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca con il blitz antidroga nel quartiere Quarticciolo a Roma. Ci racconta tutto Alessio Orlandi.
8: Per mascherare l'attività di spaccio, un quarantenne italiano e una ragazza appena maggiorenne si scambiavano baci ed effusioni in strada. Un tunisino di 22 anni, invece, per evitare i controlli, aveva nascosto in bocca due lamette avvolte in una bustina di plastica. La settimana precedente, con lo stesso stratagemma, era finito in ospedale scampando alle manette. Sono tre delle 24 persone di diverse nazionalità arrestate dai carabinieri in un blitz antidroga nel quartiere Quarticciolo, periferia est della capitale. L'operazione è scattata con la chiusura a tenaglia dei punti d'ingresso delle piazze della zona. Sequestrate circa 1000 dosi di droga, tra crack, cocaina e hashish, e denaro contante ritenuto frutto dello spaccio. Controlli rafforzati anche intorno al quartiere Squilino e alla stazione Termini. La polizia ha identificato 200 persone. Di queste, 6 sono state arrestate, 4 hanno ricevuto un ordine di allontanamento perché irregolari. Nel mirino anche diversi esercizi commerciali intorno allo scalo ferroviario. Nel deposito alimentare di un negozio e nel magazzino di un altro è stata scoperta un'infestazione di topi e la presenza di blatte. Entrambi sono stati chiusi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Blitz antidroga anche a Caivano e Casoria in provincia di Napoli, 34 gli arrestati, tutti legati ai clan locali. Ed ora voltiamo pagina, il tema delle vocazioni tra le parole dell'incontro tra Papa Leone e le Clarisse. Rita Salerno.
9: Le vocazioni non nascono dall'applicazione di strategie organizzative né da campagne studiate a tavolino, ma dalla preghiera, dalla familiarità con il Vangelo, dal silenzio, dal sapersi accogliere con le proprie imperfezioni. Papa Leone XIV incontra le partecipanti all'assemblea della Federazione delle Monache Clarisse Cappuccine d'Italia in Vaticano. Nel discorso il pontefice affronta un tema importante, quello della formazione sia iniziale che permanente. Formatevi e formate ad una clausura vissuta in spirito di comunione profonda tra voi e con la Chiesa. È la raccomandazione di Papa Leone, che invita le monache a coltivare lo spazio del silenzio in una società dominata dalla fretta e dal rumore, senza per questo aver timore di perdere l'attimo fuggente. Con quella di oggi si apre una settimana intensa per Papa Leone XIV, che culminerà nel viaggio in Francia, dove si fermerà fino a lunedì 28. Da Roma, Rita Salerno.
1: Le testate che sono state escluse dalla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico, hanno deciso oggi di fare causa a Trump. Lutto cittadino oggi a Milano in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola. I funerali si svolgeranno alla Basilica di Sant'Ambrogio alle 14:45, atteso un grande numero di tifosi, oltre ai rappresentanti di istituzioni e mondo dello sport che arriveranno anche dall'estero. Oggi si aprono nel pomeriggio alle 16 i lavori del Consiglio Episcopale della CEI con l'intervento del Cardinale Presidente Matteo Zuppi.
10: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi al microfono. Germania ammette il disastro ma dichiara vado avanti, così il cancelliere tedesco Merz dopo l'esito del voto nel Magdeburgo e a Berlino che hanno visto ancora una volta cadere la CDU.
2: In Germania le elezioni regionali segnano il trionfo della Linke nella capitale e di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU non entra nel Parlamento locale, mentre i socialdemocratici arrivano secondi con Manuela Schwesig. Care berlinesi e cari berlinesi, oggi cambiamo la nostra città, abbiamo scritto la storia, ha detto Elif Eralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi riparati in Germania negli anni 80 vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. I giovani la seguono entusiasti, la Linke è il primo partito tra chi ha votato per la prima volta. Mentre per la seconda volta, dopo Sassonia-Anhalt due settimane fa, gli estremisti di destra conquistano un Land. In Mecklenburg-Pomerania la coppia Hohm-Schult stravince con oltre il 38%, ma per governare dovrebbe coalizzarsi con altri e nessuno in campagna elettorale ha detto di volerlo fare. Marco Burini di Nello Studio.
1: Ed ora la guerra nel Golfo. Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'assemblea d'ONU che si apre domani. Il presidente americano vedrà anche il presidente ucraino Zelensky e giovedì faccia a faccia tra Trump e Xi nell'assemblea generale dove approderanno i grandi del mondo sui temi delle crisi internazionali. Cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda, i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Così il governatore di Banca Italia, Panetta, nel suo intervento alla 10ª conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine. Due incidenti mortali sul lavoro, un operaio di 57 anni è morto ed è un incidente avvenuto in un cantiere in un'azienda nell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. La dinamica è ancora in corso di accertamento. Un altro operaio è morto a Polesine nella Bassa Parmense, aveva 51 anni, si trovava al lavoro in una cava di sabbia in strada Argine Maestro del Po ed è rimasto schiacciato da un macchinario. Ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita ora è distrutta, finirò come Roggero. Queste le dichiarazioni di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che con dei complici si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. Chiudiamo con la notizia che fra circa mezz'ora nella Basilica di Sant'Ambrogio si svolgeranno i funerali di Sandro Mazzola, deceduto qualche giorno fa a 85 anni. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. In Germania risultato ancora una volta negativo per il partito della CDU. Il cancelliere tedesco Merz ammette il disastro, ma dice vado avanti. Il mio governo resta per garantire il futuro democratico del paese. L'esito del voto nel Mecklenburgo e a Berlino ha visto ancora una volta cadere il suo partito. Allianz für Deutschland vince nel secondo land dell'Est con il 38,2%, successo della Linke, la sinistra, che conquista la città-stato di Berlino. La guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'assemblea ONU, intanto blocca l'attacco agli Houthi.
1: Gli obiettivi erano stati individuati e i caccia erano pronti al decollo quando Donald Trump ha bloccato l'attacco contro i ribelli Houthi dello Yemen. Lo scrive oggi il New York Times, raccontando come a far cambiare idea al presidente americano siano stati gli stessi Houthi che si sono impegnati a non colpire più le basi statunitensi nella regione, soprattutto in Arabia Saudita, alleato chiave di Washington nella strategia di contrasto all'Iran. Il dossier iraniano domani arriverà all'Assemblea delle Nazioni Unite. Il paese arriva però in uno dei momenti più difficili della sua storia, per la guerra ma anche per la gravissima crisi economica. Il Fondo Monetario Internazionale prevede infatti che per il 2026 ci sarà una contrazione del PIL reale del 5,4% e un'inflazione che arriverà a sfiorare il 70%. La beffa è che il pretesto per l'intervento militare degli Stati Uniti era stata la dura repressione del regime contro le proteste della popolazione iraniana contro il caro vita. Massimiliano Cochi, lì nello studio.
0: E sul suo social Truth, Trump scrive che la guerra assurda, interminabile tra Russia e Ucraina deve finire, perché molte delle raffinerie russe di gasolio sono state distrutte e sono temporaneamente fuori servizio. Un operaio di 57 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere in un'azienda dell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. La dinamica è in corso di accertamento. Un altro operaio è morto a Polesine, nella Bassa Parmense, aveva 51 anni. Si aprono oggi i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente. Alle 16, introduzione del Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone, previsto per sabato 12 dicembre. Lutto cittadino oggi a Milano, in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola. I funerali sono iniziati nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 14.45. Tanti i tifosi, oltre ai rappresentanti di istituzioni, mondo dello sport e anche dall'estero. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a

Stazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino. Sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla Germania. Il cancelliere tedesco Merz ha definito drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania, dove per la prima volta i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, e la sconfitta anche a Berlino. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha dichiarato Merz. Ed ora la guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente americano Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'Assemblea ONU in programma da domani. Intanto il segretario al tesoro americano Bessent dichiara che le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre. I cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda e i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Così il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta.
1: L'intelligenza artificiale, afferma Panetta, è destinata a trasformare produttività e crescita, a cambiare mercato del lavoro e imprese, a ridefinire mercati finanziari e sistemi di pagamento. Le banche centrali, sostiene ancora il governatore della Banca d'Italia, non possono rimanere in disparte, perché il loro compito non è più solo garantire la stabilità dei prezzi e l'indipendenza, ma anche comprendere e accompagnare questa trasformazione. Secondo Panetta, i paesi che integrano l'intelligenza artificiale potranno assicurarsi più rapidamente una duratura vantaggio di produttività, che in Italia può tradursi in un punto percentuale in più. E riguardo al gap dell'Europa con gli Stati Uniti, Panetta afferma che il distacco non è inciso sulla pietra e che comunque l'obiettivo europeo non deve essere quello di diventare leader dell'intelligenza artificiale, ma di sfruttare al meglio le nuove tecnologie. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio è legato all'individuazione di eventuali istigatori che, attraverso gruppi social, avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto. Gli investigatori stanno monitorando la rete per cercare di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto e chi lo ha successivamente postato in rete. L'amministratore delegato della Juventus Carnevali e il direttore Ricky Massara sono stati accolti dagli applausi da una parte dei tifosi dell'Inter fuori della Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali che si sono appena conclusi di Sandro Mazzola. Applausi anche per il numero uno del Milan, Paolo Scaroni, e per Daniele Massaro. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: Che poi io l'ho sempre saputo, in tutti i momenti difficili, e volevo

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu. Wait till you're announced.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

0: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. I responsabili delle nazioni negozino con il lupo. Il cardinal Zuppi apre il Consiglio dei Vescovi e rievoca lo spirito di San Francesco per la pace. Sul fine vita, no all'eutanasia, no all'accanimento terapeutico, massima priorità alle cure palliative. Le scuole italiane siano un luogo in cui nessuno si senta escluso. Il porporato parla anche della scuola, nostro cantiere comune. Nessun insegnante, dice, può essere sostituito da un algoritmo. Il cancelliere tedesco Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania.
1: Restare o andarsene? Gioire perché una figlia di immigrati, Eli Feralp della Linke, vince a Berlino, o soffrire perché chi vuole cacciarli tutti, la AfD, conquista un altro land? Oggi le persone straniere in Germania hanno sentimenti ambivalenti. Sono più di 14 milioni, 24 se si considerano naturalizzati e figli di immigrati, più di un quarto della popolazione. Gli estremisti di destra predicano la remigrazione e rifiutano in blocco questa realtà plurale, complessa. Grande festa invece a Berlino per Eli Feralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi, riparati in Germania negli anni 80, vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. Un approccio pragmatico, mentre guadagna sempre più consensi l'ideologia di AfD, il cui nazionalismo etnico è contrario al Vangelo, dichiarano insieme Chiesa Cattolica ed Evangelica. Marco Burini, Linea allo Studio.
0: Ed ora la guerra Stati Uniti-Iran. Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian, in occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite in programma da domani. Intanto il segretario del Tesoro fa sapere che le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre. Infine Trump scrive che la guerra assurda e interminabile tra Russia e Ucraina deve finire, perché molte delle raffinerie russe di gasolio sono state distrutte, sono fuori servizio. La cronaca, una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale. Il coinvolgimento dei magistrati è legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto. Gli investigatori stanno monitorando la rete per cercare di identificare anche quattro utenti che erano collegati in diretta e che hanno postato in rete il video. Lutto cittadino oggi a Milano in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale negli anni 60 e 70. I funerali si sono svolti alla Basilica di Sant'Ambrogio, presenti centinaia di tifosi oltre ai rappresentanti del mondo istituzionale e dello sport. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

RNC presenta Parabole come pietre di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice. Letture di Carla Sprinzeles. Parabole come pietre. Ma perché queste pietre? Le parabole sono gli insegnamenti profondi espressi in una maniera che a prima vista può sembrare abbastanza semplice, in modo che chi è in sintonia con il desiderio di pienezza di vita che Gesù è venuto a risvegliare le capisce al volo. Chi è in cammino verso questo desiderio di pienezza di vita incomincia a rifletterci. Chi invece è reflettario non capisce niente. Allora Gesù adopera le parabole come pietre per costruire la grande novità portata da Lui, che è quella del Regno di Dio, che vedremo in maniera esaustiva in queste puntate. Per farlo, però, Gesù ha dovuto usare le parabole come pietre, anche per demolire quella costruzione ingombrante che va sotto il nome di religione e che impedisce ed ostacola la comunione di Dio con l'uomo. Questo può sembrare paradossale, perché la religione sembra una cosa buona. La nemica di Gesù, la rivale di Dio, è la religione. Per intenderci nelle spiegazioni di Padre Maggi, chiediamoci che cosa intende per religione. Per religione si intende tutto l'insieme di atteggiamenti, di azioni, di emozioni che l'uomo deve avere nei confronti della divinità per ottenere la benevolenza.

Ebbene, Gesù vuole liberarci da questo e vedremo perché e trasportare l'uomo nel campo della fede. Qual è la differenza tra religione e fede? La religione è ciò che l'uomo deve fare per essere gradito a Dio. La fede è quello che Dio fa per essere accolto dall'uomo. La fede non è quindi un dono che Dio dà agli uomini, ma è l'amore che Lui riversa ad ogni uomo. Chi l'accoglie e risponde, questa si chiama fede. Questa è l'azione che tutti gli evangelisti ci indicano come un'attività di Gesù. Gesù come un nuovo Mosè è venuto a compiere una liberazione da una schiavitù peggiore di quella del faraone, perché è una schiavitù esercitata nel nome di Dio. La religione non soltanto non riusciva a favorire la comunione con Dio, ma di fatto la impediva. Perché? Tipico della religione, e in questo caso della religione giudaica, che è la religione nella quale Gesù si trova, tipico della religione è inventare un senso di colpa, inventare il peccato rivendicando poi solo a se stessa la capacità di toglierlo. Le persone normali, quelle fuori dalla religione, cioè le persone di buon senso, mai potevano immaginare che certi atteggiamenti sono talmente sgraditi, talmente offensivi a Dio, che Dio li considera un peccato, se non ci fosse la religione a farlo.

Quindi, tanto per fare un esempio, nel mondo ebraico il toccare un certo animale interrompeva la comunione con Dio. Le funzioni fisiologiche normali della vita di un individuo interrompevano il rapporto con Dio. Ed addirittura, questa è l'aberrazione massima alla quale può arrivare la religione, quel miracolo della vita che è la nascita di un bambino rendeva impura la madre per 33 giorni e 66 se era femmina. Soltanto la perversione di una religione poteva andare a immaginare questo, che la nascita di un bambino interrompe il rapporto della madre con Dio. Ecco, sono soltanto degli esempi di come la religione inventa, con i suoi tabù, con le sue superstizioni, il senso del peccato, in modo che, e questo è importante, l'uomo, per quanti sforzi faccia, si senta sempre in una condizione di peccato e non riesca mai a stabilire la comunione con Dio. Perché se stabilisce la comunione con Dio, non ci sia più bisogno dei sacerdoti. Invece i sacerdoti fanno in modo che la legge sia impossibile da osservare, in modo tale che la gente ha continuamente bisogno di loro.

Quindi la religione inventa tutta una serie di leggi attribuite a Dio, leggi impossibili da osservare, in modo tale che l'uomo sia sempre in colpa. Io sto parlando della religione giudaica, ma fino a qualche decennio fa anche nel cattolicesimo la situazione era uguale. Non so se ricordate il concetto dell'essere in grazia. Lo ricordate? Per fare la comunione, per essere graditi a Dio, dovevamo essere in grazia.

Quindi la religione è il grande ostacolo che impedisce la comunione di Dio con gli uomini. Il senso del peccato, il senso di colpa nelle azioni normali della vita, quale mente perversa potrebbe immaginare? Stiamo parlando del cattolicesimo di qualche anno fa, che mangiare una fetta di mortadella di venerdì era un peccato talmente grave che se ti andava di traverso andavi all'inferno per tutta l'eternità. Eppure ci abbiamo creduto a queste cose, anche se oggi ci fanno ridere. Ma quanto dovevamo essere succubi della religione? Nessun uomo di buon senso può pensare che se mangia una fetta di mortadella il Padre Eterno si arrabbia ed è un peccato mortale. Messo sullo stesso piano di chi ammazza il padre e la madre, non c'è differenza. Eppure ci abbiamo creduto.

Ecco, allora Gesù è venuto a liberare l'uomo dalla religione, sia dalla religione nella quale lui è vissuto, sia da ogni tentativo di trasformare il suo messaggio in religione. Quando Gesù dice: attenti al lievito dei farisei, cos'è il lievito dei farisei? È la mentalità che tutto deve essere formulato attraverso norme, precetti, regole da osservare. Quando il Vangelo, il messaggio di Gesù, dà stimolo di vita, dà pienezza di gioia per l'individuo e quindi la buona notizia viene trasformata in regole, in norme, in precetti, la vita dell'individuo diventa un inferno. Quindi Gesù è venuto a liberare da tutto questo, oltre all'insegnamento pacato, all'insegnamento molto chiaro, Gesù lo ha fatto soprattutto usando le parabole. Allora, in questa puntata, saranno in esame alcune parabole e tra le tante parabole di Gesù abbiamo scelto le più significative. Faremo le parabole classiche: la parabola del buon samaritano, quella del figlio prodigo, quelle che sono conosciute come le parabole classiche. Oggi però iniziamo con una parabola che non è uguale alle altre, è la condizione per capire tutte le altre. Infatti sentiremo Gesù che a un certo punto dirà: se non capite questa parabola, come potete capire tutte le altre? Quindi la parabola che trattiamo oggi richiede un'attenzione tutta particolare, perché se si comprende questa andremo bene con tutte le altre. Se abbiamo delle difficoltà a capire questa, a capire non perché sia difficile, ma perché abbiamo delle resistenze interiori dentro di noi che ci rendono difficile l'accoglienza di questo insegnamento. Per ogni parabola, là dove sarà possibile, cercheremo sempre di individuare il contesto, cioè l'ambiente dove Gesù ha formulato questa parabola e soprattutto a chi è rivolta.

Vediamo ora per chi vuol seguire è la parabola del seminatore al capitolo 4 del Vangelo di Marco. Qual è il contesto di questa parabola? È il primo, e questo è importante, insegnamento, è il primo insegnamento pubblico di Gesù, dopo che ha rotto con la patria, la religione e la propria famiglia, che ormai questa è la caratteristica del

Vangelo di Marco, il Vangelo più antico, e che quindi non è stato smussato, lo considera un matto. Perché? Gesù ha annunziato il regno di Dio. Quest'annunzio del regno non è accolto dagli uditori. Perché? Tutto il conflitto che si trova nel Vangelo e che troveremo spesso in questi giorni è che Israele non si aspettava il regno di Dio, ma il regno di Israele. Sono due cose diverse. Il regno di Israele era il predominio di una nazione sopra tutti gli altri popoli, dominandoli per sfruttarli. E Gesù, invece, è venuto a parlare del regno di Dio, cioè dell'amore che va ad ogni individuo indipendentemente dalla sua razza, dalla religione e dalla sua condotta.

Gesù parla del regno di Dio e la gente invece si aspetta il regno di Israele. Questa sarà la difficoltà che Gesù avrà con i suoi discepoli e con la folla. Pensate, lo conoscete tutti l'inizio degli Atti degli Apostoli, che fa capire quanto è grande la difficoltà nel raccogliere il messaggio di Gesù, se non si cambia la mentalità. Gesù risuscitato, visto che i discepoli non avevano capito niente, fa un corso intensivo di 40 giorni di catechismo, parlando di un unico tema. Parlò loro, scrive l'Evangelista, per 40 giorni del regno di Dio. Al 40° giorno un discepolo domanda: «Sì, vabbè, ma il regno di Israele, quando?» Gesù ha parlato loro per 40 giorni del regno di Dio, ma loro si aspettano il regno di Israele.

Allora Gesù ha proclamato il messaggio del regno e l'effetto qual è stato? Che gli scribi, ricordo che gli scribi sono il magistero ufficiale dell'epoca, i teologi, hanno sentenziato che bestemmia. Quando si afferma che Gesù bestemmia, non è soltanto uno scandalizzarsi per una bestemmia. La bestemmia comportava la pena di morte. Quindi il magistero ufficiale della religione giudaica, coloro che dovevano far riconoscere al popolo la volontà di Dio, quando ascoltano per la prima volta Dio che parla in Gesù, sentenziano che ha bestemmiato. Immaginate che insegnamento potevano dare. I farisei, i pii osservanti di tutte le regole della religione, insieme agli erodiani, i partigiani di Erode e Antipa che erano nemici accaniti, hanno deciso di ammazzare Gesù. E la famiglia? La famiglia è andata a catturare Gesù perché dicevano che era fuori di testa. L'unico dato positivo è che le folle, nonostante le autorità avessero detto che era un bestemmiatore, che li guariva in funzione di Beelzebù, nonostante la famiglia di Gesù lo consideri un matto, le folle gli vanno dietro. È iniziato l'esodo, è iniziata la liberazione dalla religione alla fede. Allora è in questo contesto che Gesù annuncia questa parabola.

Leggiamo allora il capitolo 4 del Vangelo di Marco. Di nuovo cominciò a insegnare vicino al mare. Nella lettura del Vangelo vedremo tutte quelle frasi che si chiamano chiavi di lettura, cioè espressioni tecniche che l'Evangelista mette per far comprendere: guarda che ti sto dicendo qualcosa di profondo. Perché dice vicino al mare, quando in realtà sappiamo che lì non c'era il mare, ma c'era un lago? Si tratta del lago di Galilea, il lago di Tiberiade, perché l'Evangelista, anziché usare la parola lago, adopera l'espressione mare, che fa tanta confusione quando leggiamo i Vangeli. Gesù è sul mare perché il mare, nella simbolica degli ebrei, indicava il luogo per il passaggio dalla schiavitù alla libertà, il passaggio del Mar Rosso e soprattutto la dimensione che separava Israele dal popolo pagano.

Ebbene, Gesù i suoi insegnamenti li fa tutte le volte vicino al mare, cioè Gesù libera le persone dalla schiavitù e la libertà dalla schiavitù della religione. Si ottiene soltanto avendo il coraggio di andare verso i pagani, cioè quelli che non meritano nessun atteggiamento, nessuna attenzione da parte di Dio. Dice: ma si riunì intorno a lui una folla enorme. Oramai Gesù ha risvegliato il desiderio di pienezza di vita nelle persone e le autorità possono fare quello che vogliono. Non c'è niente da fare, la gente segue Gesù. La gente, le folle che, se sono state represse dall'insegnamento religioso, anche se sono state convinte che certi atteggiamenti naturali della vita erano peccato, nella gente era rinata la fiammella del desiderio di pienezza di vita, e quando la gente lo sente richiamare dalle parole di Gesù, ecco che quella fiammella si accende ed inizia la liberazione. Quindi la gente va verso Gesù.

Dice ancora, allora salì su una barca e si mise seduto in mare. Perché Gesù sale su una barca e si mette seduto in mare? Poteva stare sulla terraferma. Non è soltanto per farsi sentire dalla gente. Gesù invita le persone, se volete continuare questa liberazione bisogna prendere la barca e andare verso il mare, cioè andare verso quelli che la religione disprezza, quelli che sono considerati i peccatori. Dal testo tutta la folla rimase a terra di fronte al mare. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Così venutesi a trovare insieme gli domandarono, «Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele?»

0: Questo passo è tratto dagli Atti degli Apostoli, dove si vede che il popolo attende ancora il regno di Israele nonostante che Gesù parli di regno di Dio. Ci sono ancora delle difficoltà. La folla ha sentito questo messaggio di liberazione, ma non riesce ad accettare che la propria liberazione consista proprio nell'andare verso quelle persone che tutta la tradizione religiosa spirituale ebraica considerava come i maledetti da Dio. Ed egli prese a insegnare loro molte cose con parabole. Perché Gesù insegna con parabole? Perché la gente non fa il passo. Se la gente fosse salita sulla barca, sul mare, con lui, Gesù non avrebbe parlato in parabole, avrebbe visto che la gente era pronta. La gente però, di fronte alla scelta di Gesù di situarsi sul mare, rimane a terra. Questo discorso ci piace, questo discorso ci convince, ma andare dai pagani no, questo è troppo. Troppo difficile da accettare. E nel suo insegnamento diceva loro: ascoltate. Gesù qui si rifà al credo di Israele, che iniziava con le parole: ascolta Israele. RNC ha presentato Parabole come pietre di padre Alberto Maggi, edito da Cittadella Editrice. Letture di Carla Sprinzeles.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu. RNC.
2: RNC,
3: la tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: Cardinal Zuppi apre il Consiglio dei Vescovi e parla di responsabilità condivisa e di pace. No all'eutanasia, no all'accanimento terapeutico, massima priorità alle cure palliative. Le scuole italiane siano un luogo in cui nessuno si senta escluso. Il presidente della CEI parla anche della scuola. Nessun insegnante può essere sostituito da un algoritmo. La guerra Stati Uniti-Iran, Trump annulla i raid sugli Houthi e apre un incontro con il presidente iraniano Pezeshkian. Ucraina, situazione umanitaria drammatica a Kherson. Reso noto il programma del viaggio del Papa in Sud America dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina e Perù. Rosario per la pace con i bambini dal 1 al 7 ottobre. Lutto cittadino a Milano per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale degli anni 60 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Il nostro notiziario, il nostro primo servizio è dedicato all'introduzione del presidente dei Vescovi Italiani, Cardinal Zuppi, che ha aperto i lavori del Consiglio Permanente a Roma. Nicola Ferrante.
1: Una responsabilità condivisa, la indica il presidente CEI in apertura di Consiglio Episcopale Permanente.
2: Non possiamo accontentarci di parlare a chi già ci ascolta. Ci è chiesto di incontrare, di ascoltare, di lasciarci interrogare.
1: La linea da seguire, sottolinea Zuppi, è quella tracciata da Papa Leone. Anche per l'Europa, il numero uno dei vescovi invoca politiche lungimiranti perché nessuno sia costretto a lasciare la propria terra. E di fronte alle minacce dello scenario internazionale, di leader che si sentono padroni, spiega.
2: Solo la fine della guerra può garantire che tutti, popoli grandi e piccoli, non siano travolti da un conflitto più grande.
1: Seguiamo con preoccupazione il dibattito sul fine vita, dice il cardinale. Nessuno sia lasciato solo, nessuno si senta un peso. Non può esistere, spiega, un diritto a morire, ma a essere curati, assistiti, evitando di trasformare un tema così delicato in terreno da scontro elettorale o ideologico.
2: La Chiesa rigetta l'accanimento terapeutico e riconosce la liceità della rinuncia a trattamenti sproporzionati. Distingue ovviamente però questa rinuncia dall'intenzione di procurare la morte. Tra l'accanimento e l'anticipazione della morte c'è uno spazio che le istituzioni hanno il dovere di riempire prima di riaprirne altri, quello delle cure palliative, delle terapie del dolore.
1: Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Il cardinal Zuppi ha anche augurato alle scuole italiane di essere luoghi in cui nessuno si senta escluso. Leonardo Possati.
3: La scuola come luogo di crescita e di futuro, una sfida che riguarda tutta la società. Il presidente della CEI richiama il valore educativo della scuola, soprattutto di fronte ai recenti episodi di violenza e alle nuove sfide sociali e tecnologiche. Così il cardinale Matteo Zuppi.
2: Educare significa accompagnare una persona a diventare libera, capace di cercare la verità, di riconoscere il bene, di entrare in relazione con gli altri e di assumere responsabilmente il proprio posto nel mondo.
3: Sono tre le priorità: combattere le disuguaglianze educative, rendendo la scuola davvero inclusiva, affrontare l'impatto della tecnologia senza rinunciare alla centralità del rapporto tra docente e studente e custodire la capacità di pensare e riflettere, un tema sul quale Zuppi insiste.
2: La scuola non compete con le macchine nel fornire risposte rapide, ma insegna a porre le domande che rendono umana la vita.
3: L'augurio finale è che le scuole siano comunità capaci di generare fiducia, passione e responsabilità, un vero cantiere per costruire il futuro. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: E rimaniamo dunque al tema scuola, un tetto agli studenti stranieri per classe. La misura è stata annunciata dalla Premier Meloni. Sul principio concordano anche i dirigenti scolastici, che tuttavia sollevano dubbi sull'applicazione concreta. Antonello Giannelli è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi.
4: Soprattutto nelle scuole dell'infanzia, la scuola primaria, quindi quando abbiamo a che fare con bambini piccoli, il bambino frequenta la scuola vicino a casa. Ora, se per varie ragioni c'è un quartiere, un rione che è abitato da tanti stranieri, non so, adesso faccio l'esempio dei cinesi, non me ne vogliano, perché se prendiamo Prato, Prato è un esempio di insediamento cinese molto importante, ci sono tante aziende tessili, spesso di proprietà di cinesi stessi, ed è evidente che in quel contesto ci si può facilmente trovare con un numero di domande di iscrizione che è anche superiore a quello delle domande degli italiani. E allora il problema è che cosa si fa in quel caso. Non è agevole dire a un bambino piccolo di 6, 7, 8 anni, insomma, vai e spostati di 5 chilometri, faccio per dire. In genere la scuola primaria è abbastanza vicino alla residenza, quindi il problema è di natura pratica ed è questo che ho detto.
0: E mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Amatrice per inaugurare l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto, la politica italiana dibatte e si interroga sulle dichiarazioni della Premier Meloni sul tetto agli stranieri per classe. In diretta per noi Augusto Cantelmi.
5: Buonasera Franco, un tetto massimo di stranieri presenti in ogni classe, di vieto di indossare burka o hijab. I provvedimenti annunciati dalla Presidente del Consiglio Meloni, che entreranno in un prossimo Consiglio dei Ministri, diventano tema di scontro politico, e sempre Fratelli d'Italia rilancia altre misure che prevedono il divieto del velo in tutti i luoghi pubblici, regole ferree per il finanziamento delle moschee e pene più dure per il reato di induzione al matrimonio. Opposizioni invece molto critiche per le scelte illustrate da Meloni e parlano di chiaro tentativo di bloccare l'ascesa di pannacci in un clima da campagna elettorale. Il tema dell'immigrazione non poteva mancare alla kermesse della Lega Pontida, un'edizione tuttavia caratterizzata dalle divisioni interne, con la decisione a sorpresa di Salvini di convocare un congresso straordinario ad ottobre da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Pagina degli esteri, il cancelliere tedesco Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania. Per la prima volta i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, ma non si dimette. Marco Burini.
6: Restare o andarsene? Gioire perché una figlia di immigrati, Eli Feralp della Linke, vince a Berlino, o soffrire perché chi vuole cacciarli tutti, la AfD, conquista un altro land? Oggi le persone straniere in Germania hanno sentimenti ambivalenti. Sono più di 14 milioni, 24 se si considerano naturalizzati e figli di immigrati, più di un quarto della popolazione. Gli estremisti di destra predicano la remigrazione e rifiutano in blocco questa realtà plurale, complessa. Grande festa invece a Berlino per Eli Feralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi, riparati in Germania negli anni 80, vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. Un approccio pragmatico, mentre guadagna sempre più consensi l'ideologia di AfD, il cui nazionalismo etnico è contrario al Vangelo, dichiarano insieme Chiesa Cattolica ed Evangelica. Marco Burini, linea allo studio.
0: Ed ora al fronte russo-ucraino, nelle elezioni il presidente Putin ottiene l'80% dei seggi del Parlamento. Forte, drammatica crisi umanitaria nella regione di Kherson in Ucraina. Vito De Torre.
7: 5 anni fa Russia Unita, il partito di Putin, aveva ottenuto circa il 50% dei voti. Stando ai risultati ufficiali, dopo 1670 giorni di guerra, i fedelissimi del presidente sfiorano il 60% e conquistano circa l'80% dei seggi della Duma. Kaya Kallas ha ribadito che l'Unione Europea non riconosce i risultati delle elezioni, definendole fittizie. Intanto a Oleshky, nella regione di Kherson, Ucraina, occupata dall'esercito russo, è in corso una vera e propria catastrofe umanitaria. Da mesi la popolazione non riceve cibo né assistenza. Almeno 2000 persone, tra cui bambini, non riescono a mettersi in salvo. Kiev si è detta disponibile a sospendere i combattimenti per consentire l'evacuazione dei civili, ma l'esercito russo non ne vuole sentire. I droni prendono di mira i convogli che trasportano aiuti umanitari. Le ultime forniture di cibo sono arrivate alla fine di maggio. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Ed ora all'altro fronte, la guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente americano Trump apre ad un incontro con il presidente iraniano Pezeschian in occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Antonio Soviero.
8: Che ne dica Trump, i pasdaran iraniani hanno il controllo dello stretto di Hormuz e quello di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso attraverso i ribelli yemeniti Houthi. Oggi a Hormuz due petroliere sono state colpite da missili di provenienza sconosciuta. Si dice così, due marinai feriti. Nelle stesse ore i guardiani della rivoluzione islamica hanno abbattuto un drone statunitense. E al presidente USA, che ha annullato all'ultimo secondo un raid contro gli Houthi, replica il comandante dell'esercito iraniano. Le nostre forze armate sono pronte ad affrontare qualsiasi nuovo attacco di Stati Uniti e Israele. Ma anche le dichiarazioni di Teheran sono arricchite di propaganda. La realtà è che il paese attraversa la peggiore crisi economica della sua storia recente. In 7 mesi di guerra il PIL è calato del 10% e l'inflazione è alle stelle. E tra 2 giorni, mercoledì 23 settembre, scattano le sanzioni secondarie statunitensi sulle compagnie aeree iraniane. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Reso noto oggi il programma della viaggio di Papa Leone dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina, Perù, il viaggio apostolico finora più lungo del suo pontificato. Cristiana Caricato.
9: A pochi giorni dal suo viaggio in Francia, Papa Leone rende noto il programma del lungo pellegrinaggio che effettuerà dal 6 al 17 novembre prossimo in America Latina. Uruguay, Argentina e Perù, i paesi che visiterà, 12 giorni senza sosta, trasferimenti quasi quotidiani in aereo ed elicottero e l'impatto con realtà diverse per storie e condizioni sociopolitiche, ma ugualmente desiderose di abbracciare il successore di Pietro. Prima tappa l'Uruguay, Montevideo, per gli appuntamenti istituzionali e dalla capitale sortita in altre zone del paese, a Paysandú, importante centro economico, e a Florida per omaggiare la Virgen de los 33, patrona dell'Uruguay. Poi l'Argentina, paese di Bergoglio, oltre le cerimonie ufficiali e la Casa Rosada, le visite a realtà caritative come il villaggio della Carità di Claypole, gestito dagli Orionini, messe e momenti di preghiera non solo a Buenos Aires ma anche a Cordoba e Luján, santuario mariano caro a Papa Francesco. Infine il ritorno da pontefice in Perù, paese dove trascorrerà 5 giorni pieni, tra Lima, dove parteciperà dopo i momenti formali ad un incontro sulle sfide e le speranze del popolo peruviano molto atteso, alla sua Chiclayo, un tuffo nel passato, una fitta agenda di appuntamenti per incontrare tutti coloro che non hanno dimenticato Monsignor Roberto. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: A Milano oggi funerali di Sandro Mazzola, icona dell'Inter, morto a 83 anni sabato scorso, ha reso onore e prestigio alla città, ha detto nell'omelia Monsignor Faccendini, abate di Sant'Ambrogio. Antonella Mitola.
10: Un ultimo saluto intenso e sentito, quello che Milano ha voluto dare a Sandro Mazzola, icona dell'Inter che se n'è andata a 83 anni. A stringersi attorno ai familiari, tantissimi tifosi che hanno reso omaggio al campione, ma anche all'uomo e alla sua profonda umanità.
11: Il più grande giocatore italiano di tutti i tempi, giocherebbe ancora oggi.
12: Nato per passione e con fedeltà per la squadra, cosa che al giorno d'oggi non esiste più, e quindi io ho dei bellissimi ricordi.
10: Milano e milanesi dicono grazie a lui che ha dato prestigio alla città, così Monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant'Ambrogio, nell'omelia dei funerali, ricordando la bella umanità che traspariva sotto i suoi baffi, l'incontro di Mazzola con Padre Pio e la sua abitudine a inginocchiarsi a pregare nei momenti difficili. Con il fischio finale è arrivata l'ora di affidarlo al Signore, ha concluso Monsignor Faccendini. Lo ricordano con affetto il presidente dell'Inter Marotta e lo storico presidente Moratti nei rispettivi messaggi al termine delle esequie. Oggi a Milano è lutto cittadino. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Izzi in regia.
13: RNC, note di classica.

Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.

RNC Note di classica. Antonín Dvořák, danza slava numero 5 in si bemolle minore, numero 8 in la bemolle maggiore, opera 72. Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Rafael Kubelik.

Abbiamo trasmesso Danza Slava numero 5 in Si bemolle minore e numero 8 in La bemolle maggiore, opera 72. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, direttore Raphael Kubelik. RNC, note di classica. Gustav Mahler, secondo movimento, gemächlicher Bewegung, ohne Hast, più calmo, tranquillo, senza fretta, dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965. RNC, note di classica. Thomas Louis De Victoria, Regina Celi, e di Giovanni Gabrieli, Jubilate Deo, coro da camera di Torino, direttore Dario Tabbia.

Di Thomas Louis de Victoria abbiamo ascoltato Regina Celi e di Giovanni Gabrieli Jubilate Deo, coro da camera di Torino, direttore Dario Tabbia. Notte di classica di Wolfgang Amadeus Mozart, primo movimento, allegro, dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervase Depailler, clarinetto. Amadeus Quartet, Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Lofet, violoncello.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il primo movimento allegro dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervase de Payet, clarinetto. Amadeus Quartet. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Tloffet, violoncello.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: Barba Gelata Vive Ospitale è il nome di un'associazione costituita nel 2025, anno del Giubileo della Speranza. Prende il nome da una piccola frazione del comune di Lorsica in provincia di Genova, in Liguria. Barba Gelata è il paesino più alto dell'Appennino Ligure, a quota 1115 metri sul livello del mare. La speranza per questo luogo incontaminato, immerso tra abeti e castagni, è quella di poter continuare a tenere in vita il paese dove oggi risiedono solo 6 abitanti.
2: Un paese che ha la sua storia, soprattutto ancora le ferite dell'ultima guerra, quando c'è stato un rastrellamento, il paese è stato interamente bruciato, e oggi è un paese che vogliamo che viva, ma purtroppo ha pochissimi abitanti fissi. D'estate viene rianimato dai ragazzi che vengono qui a fare i campi scuola, e momenti di divertimento, momenti di crescita, di lavoro educativo molto bello per noi.
1: Prete Rinaldo Rocca, sacerdote del presbiterio di Chiavari, è l'amministratore parrocchiale della chiesa di San Giuseppe di Barba Gelata. Qui celebra le funzioni nei momenti forti dell'anno liturgico e nelle feste patronali, occasioni che richiamano un gruppo più significativo di fedeli. Ed è estate tuttavia che il paese si ripopola grazie alle attività estive che vengono organizzate per i giovani della diocesi. Un progetto educativo avviato a fine degli anni 50 dall'allora parroco Don Agostino delle Piane.
2: Il nostro progetto educativo ha, diciamo, una partenza lontana, se vogliamo, il parroco prete Agostino delle Piane, che ha fatto qui una vita e che è stato un segno davvero bellissimo per questa gente, ma per la nostra diocesi e anche per i dintorni, perché qui siamo al crocevia di più diocesi. E lui lo faceva con gli adulti in modo particolare, però faceva anche il maestro elementare degli ultimi bambini nati in paese. La continuità adesso è che si lavora con i giovani e che, diciamo, questa chiesa un po' in alto è quella che finalizza un po' tutto il vicariato della Val Fontana Buona alle spalle di Chiavari e di Genova, e le parrocchie hanno scelto che sia anche il sostenere. Questo è uno dei segni permanenti del Giubileo della Speranza.
1: I campi estivi dei giovani della diocesi di Chiavari rappresentano il momento centrale della vitalità di Barba Gelata. Ecco allora l'idea maturata dalle comunità del vicariato della Val Fontana Buona, che comprende anche le parrocchie del Fondovalle. Lasciare come segno permanente del Giubileo della Speranza 2025 una struttura che possa ampliare l'ospitalità, alimentando quella fiammella di luce che tiene viva questa località.
2: Il Vescovo ha creduto alla proposta che gli abbiamo fatto e gli abbiamo detto: possiamo provare a comprare una casetta che è lì vicina alla chiesa, alla canonica, così ci ampliamo, così c'è posto bello confortevole. E il Vescovo ha detto sì. Chiaramente ha detto sì, non con i propri fondi, che la diocesi non ne ha, ma grazie ai benedetti fondi dell'8x1000. È bello sapere che questi fondi o queste firme tornano e portano, diciamo, un frutto bello. La casa sarà inaugurata brevissimo e, finito scuola, il giorno dopo noi saremo già qui con i nostri ragazzi a continuare questo lavoro educativo, che è davvero importantissimo e che ai ragazzi rimane dentro.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
3: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Lascia

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: There are days

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Bisognava fare qualche cosa. Triste e avvilito, Tom si sentì abbandonato da tutti, senza nessuno che gli volesse bene. Aveva procurato di essere buono, ma era sempre stato misconosciuto. E allora, inutile proseguire così. Erano gli altri che lo spingevano sulla cattiva strada. Avrebbe fatto il brigante. Si sarebbero accorti troppo tardi del male che gli avevano fatto. La campanella della scuola risuonò lontana, fioca. Gli sfuggì un singhiozzo al pensiero che non avrebbe udito più quel suono così familiare. Era duro abbandonare tutto ciò che gli era stato caro, ma non poteva fare altrimenti. Lo avevano scacciato, lo avevano costretto ad andare nel mondo ostile. Ma egli perdonava loro. I singhiozzi si fecero più profondi. In quel punto si imbatté nel suo compagno più caro, in Joy Harper. Anche lui aveva un'espressione dura negli occhi e, senza dubbio, un proposito cupo nel cuore. Erano due anime e un pensiero solo. Tom, asciugandosi le lacrime con la manica, cominciò a dire che l'incomprensione degli altri lo costringeva ad abbandonare la patria e a rifugiarsi all'estero, e sperava che Joy lo avrebbe completamente dimenticato. Ma Joy stava proprio per dire le stesse cose a Tom. Sua madre lo aveva picchiato, accusandolo di aver mangiato una certa crema della quale egli non sapeva niente. Si capiva che a lei non importava nulla del figliolo e desiderava non vederlo più, e allora non gli rimaneva altro che andarsene. E sperava che lei non si pentisse di aver spinto un ragazzo indifeso ad andare nel mondo e a soffrire e morire. Si promisero perciò di rimanere insieme come fratelli e di non separarsi finché la morte non li avesse liberati dalle loro pene. Esposero i loro piani. Joy voleva fare l'eremita, cibarsi solamente di croste di pane in una caverna e morire di fame, di freddo e di patimento. Ma dopo aver ascoltato Tom, si convinse che era meglio fare il brigante o il pirata. A 3 miglia di distanza, dove il Mississippi era largo circa 1 miglio, sorgeva un'isola lunga, stretta e boscosa, con un banco di sabbia a un'estremità. Non era abitata e si trovava di fronte a una folta foresta. Era l'isola Jackson. Decisero di trasferirsi là. Andarono in cerca di Huckberry Finn, il quale aderì prontamente, giacché tutte le sistemazioni andavano bene per lui. Si separarono con l'intenzione di trovarsi in un punto deserto sulla riva del fiume a 2 miglia dall'abitato, allora favorita, la mezzanotte. C'era là una zattera della quale si sarebbero impadroniti. Avrebbero portato con sé lenze e ami e quelle provviste che avrebbero potuto rubare nel modo più misterioso, come fanno i fuorilegge. Prima di sera avevano stabilito tutto e pregustato la gloria di far parlare di sé tutto il villaggio. Ai compagni avevano detto: tra poco ne udrete delle belle. Per intanto la parola d'ordine era silenzio e attesa. Verso la mezzanotte Tom arrivò con un prosciutto cotto e con altre cosette. Si fermò su un'altura dalla quale poteva scorgere il lungo luogo del convegno. Le stelle brillavano e c'era silenzio. Il fiume maestoso sembrava un oceano. Tom fischiò sommessamente ed ebbe in risposta un fischio uguale. Poi fischiò 2 volte, lo stesso risultato. Una voce disse: chi va là? Tom Sawyer, il nero vendicatore dell'impero spagnolo. Dite i vostri nomi. Huck Finn, la mano rossa, e Joe Harper, il terrore dei mari. Tom aveva fatto tratto tali nomi dai suoi libri preferiti. Va bene, date la parola d'ordine. Due rauchi sussurri pronunziarono contemporaneamente la terribile parola sangue. Allora Tom buttò il prosciutto e scivolò giù, strappandosi i calzoncini e la pelle. C'era un sentiero comodo attraverso il quale avrebbe potuto camminare, ma un pirata doveva preferire le difficoltà ai pericoli. Il terrore dei mari aveva portato della carne secca e della pancetta di maiale, e la mano rossa aveva rubato un tegame, alcune foglie di tabacco ancora umide e qualche pannocchia di grano turco per farvi delle pipe. Lui solo tra i pirati fumava. Il nero vendicatore dell'impero spagnolo osservò che era necessario provvedersi di fuoco. Videro un focherello che languiva su una zattera e ne portarono via un tizzone acceso. Lo fecero con grande circospezione, mettendo ogni tanto il dito sulle labbra per imporsi il silenzio, e fecero finta di impegnare una dura lotta contro gente immaginaria, mentre sapevano benissimo che i padroni della zattera si trovavano lontani in qualche bettola. Poco dopo salparono al comando di Tom, mentre Joy era al remo davanti e H a quello dietro. Tom stava nel centro, impartiva gli ordini con le ciglia aggrottate, le braccia conserte, a voce bassa ma imperiosa. Orza e voltate al vento. Sì, capo. Fermi, fermi! Siamo fermi, capo. Lasciate andare fino al punto. E al punto, capo. I ragazzi conducevano la zattera verso il mezzo del fiume senza alcuna difficoltà. E tutti quegli ordini non avevano nessun significato, ma erano in carattere con le avventure dei pirati. Passarono davanti al villaggio addormentato, rischiarato qua e là da pochi lumi. Il nero vendicatore guardava quei posti dove aveva trascorso tempi lieti, avrebbe voluto essere visto da lei, che lo aveva costretto ad andare lontano, incontro a pericoli e forse alla morte, con cuore intrepido e un amaro sorriso sulle labbra. Con un po' di fantasia si poteva immaginare che l'isola Jackson fosse lontana, lontana. Anche gli altri due fissavano con gravità i posti che stavano per abbandonare, e li fissarono tanto a lungo che la corrente stava per trasportarli lontano dall'isola. Se ne accorsero in tempo, il pericolo fu evitato. Alle 2 del mattino la zattera si arenò su un banco di sabbia a circa 200 metri dall'isola, e i ragazzi trasportarono a guado il loro carico fino alla sponda. Avevano anche una vecchia vela e s'adoperarono per coprire le provviste, e si avrebbero dormito all'aria aperta come si conveniva a veri pirati. Accesero il fuoco ai piedi di un albero all'ingresso della foresta, misero in padella la carne secca e la mangiarono insieme alla metà del gran turco che avevano portato. Trovarono molto divertente banchettare all'aperto in mezzo alla foresta vergine di un'isola disabitata, e decisero di non tornare più in mezzo alla civiltà. Il fuoco illuminava le loro facce, mandava riflessi sui tronchi degli alberi che sembravano colonne di templi fantastici. Quando l'ultima fetta di carne fu consumata, i tre ragazzi si distesero sull'erba, felici. «Non è bello?» esclamò Joy. «È magnifico!» approvò Tom. «Che cosa direbbero gli altri ragazzi se ci vedessero?» «Che cosa direbbero? Morirebbero d'invidia! Vero, Aki?» «Lo credo!» Io non chiedo di meglio. Qui almeno posso mangiare a sazietà e nessuno mi maltratta. È proprio la vita che fa per me, disse Tom. Non doversi alzare la mattina, non andare a scuola, non lavarsi. Vedi, Joy, a fare l'eremita tu dovresti pregare, sempre pregare. Invece come pirata ti diverti molto di più. Hai ragione, confessò Joy. Ora che ho provato, vedo che la vita del pirata è più bella. Perché, vedi, aggiunse Tom, nei tempi antichi c'erano molti eremiti, ma oggigiorno no. Invece i pirati sono sempre rispettati. L'eremita deve dormire sul giaciglio più duro che trova, spargersi il capo di cenere, vestire di sacco ed esporsi alle intemperie. Oh, perché deve vestire di sacco e spargersi cenere sul capo? Domandò Huck. Non lo so, ma devono farlo. Gli eremiti fanno sempre così. Io non lo farei, disse Huck. E che cosa vorresti fare? Non lo so. Scapperei via piuttosto. Scappare? È una vergogna! Mano Rossa non rispose. Era occupato a fumare. Aveva vuotato una pannocchia, vi aveva applicato una cannuccia e, riempita la pannocchia di tabacco, l'aveva accesa. Aspirava, mandando boccate di fumo profumato, ed era al colmo della felicità. Gli altri due gli invidiarono quel magnifico vizio e decisero di prenderlo quanto prima. Poi Huck Berry chiese: «E i pirati che cosa debbono fare?» Tom spiegò: «Oh, la loro è una vita invidiabile. Catturano le navi, le bruciano e nascondono i tesori che vi hanno trovati nella loro isola vigilata da spettri. Uccidono tutti quelli che sono sulla nave e li buttano in mare. E portano le donne nell'isola», aggiunse Joy. «Essi non uccidono mai le donne». «No», approvò Tom. «Non uccidono le donne, non sarebbe cavalleresco. Le donne sono sempre belle». «E hanno sempre bellissimi vestiti, tutti d'oro, d'argento, di diamanti», continuò Joy. «Chi?» chiese Huck. «I pirati». Huck osservò i suoi abiti e disse con profondo rammarico nella voce: «Vedo che i miei vestiti non sono adatti per fare il pirata e purtroppo non ne ho degli altri». Ma i compagni lo rassicurarono che i begli abiti li avrebbe trovati sulla nave dopo la prima avventura. A poco la conversazione andò morendo e il sonno si impadronì dei ragazzi. Il primo ad addormentarsi fu Mano Rossa, che fece cadere la pipa. Gli altri due dissero mentalmente le loro preghiere, visto che nessuno li costringeva a inginocchiarsi e a recitarle a voce alta. Veramente avevano deciso di non pregare affatto, ma temevano di far cadere su di loro un fulmine. Si coricarono, ma furono disturbati da un'intrusa, la coscienza. Pensarono di aver fatto male ad andarsene da casa così alla chetichella e pensarono alla roba che avevano portata via. Anche prima, a volte, avevano preso senza permesso qualche mela o qualche dolciume, ma era stato per ghiottoneria. Invece, prendere un intero prosciutto. O un grande pezzo di carne conservata voleva dire rubare. Essi avevano disubbidito ai comandamenti di Dio. Decisero perciò, finché facevano i pirati, di non commettere più furti. In pace con la coscienza, dopo tali propositi, si addormentarono serenamente.
1: RNC, in blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: Che differenza c'è tra religione e fede? Padre Alberto Maggi, nel suo libro Parabole come pietre, dice che Gesù lancia le parabole contro la religione del suo tempo. Oggi Gesù queste pietre le getterebbe anche contro di noi? RNC trasmette Parabole come pietre lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC presenta
1: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol, Sol. Dante Ferretti è un mito.
2: Mito.
1: Eh beh, è un mito, è tanta parte della storia del cinema italiano e non solo italiano. I suoi segreti, e questo è il suo titolo, sono in una mostra che da Roma poi farà il giro d'Italia, celebrativa, illustrativa della sua capacità, della sua maestria nel disegno e nell'invenzione. Quanti disegni, quanti bozzetti ha nel suo studio?
2: Io ce n'ho. Non sto scherzando, ce ne avrò 800-900.
1: Allora.
2: Io ho una certa età, io ho detto ho 50 anni più IVA.
1: Quanti film ha fatto, maestro?
2: 95.
1: E il prossimo quando lo fa?
2: Quando mi chiamano. No, basta, mi sono stufato.
1: Ma perché sei stufato?
2: Perché io sono cittadino americano, sono diventato, ho il passaporto americano, la residenza in America, però ho fatto 9 film con Scorsese e con Brian De Palma,
1: con
2: Neil Jordan, con tanti, ma come li ricordo. E allora adesso sono tornato a Roma perché sto bene a casa mia a Roma, c'ho una casa dove al nono piano di via Gregoriana, dove vedo dal Quirinale, 9 finestre dove vedo dal Quirinale fino a tutta Roma, fino alla
1: e Roma
2: fine.
1: È il cuore del mondo. Ma lei è partito tanti anni fa da Macerata.
2: Sì.
1: E lei in realtà...
2: Avevo 16 anni.
1: Ma prima ancora lei è nato sotto le bombe, giusto?
2: Sì.
1: È un miracolo la sua vita.
2: No, sì, no, sono... E mi ricordo, io non mi ricordo. Cioè, io c'avevo un anno e siccome hanno bombardato... Dovevano bombardare una caserma che stava vicino a casa mia, e questo qui era degli inglesi, degli aerei inglesi. Si sono sbagliati, non hanno preso la caserma, hanno preso casa mia. Io mi sono salvato, sa come? Perché crollando casa, io sono andato a finire sotto. A me mi ha salvato un armadio. Mio padre aveva una grande falegnameria, insomma. E allora questo armadio mi ha salvato perché sopra sono cadute tutti quanti i pezzi, insomma, il tetto, le cose. Così. E allora mio padre ha perso addirittura una gamba e mia madre mi è venuta a trovare con la sorella di mia madre. Il giorno dopo, prima ha accompagnato mio padre all'ospedale, che ha perso una gamba e così. E allora la cosa divertente che mi è venuta, allora Dante, io piangevo. A un certo punto pare, questo me l'ha detto mia madre, non so se è vero, che appena mi ha trovato io ho detto Chuck. Vedi che c'era qualcosa per cui dovevo far cinema.
1: A un anno la prima parola è stata
2: Chuck.
1: Facciamo finta di crederci.
2: Senta. No, ci dovete credere. Sì. Così mi ha detto mia madre.
1: Allora la mamma ha sempre ragione. Senta, maestro, lei ha fatto l'istituto d'arte, ha fatto l'accademia, ma il suo amore per il cinema, davvero, quando e come nasce?
2: Nasce quando mio padre e mia madre mi portarono al cinema a Macerata, cinema ancora me lo ricordo, si chiamava Cinema Italia, e io ho visto un film che era Ben-Hur, a quell'epoca, ho visto, dico che bello, così. Poi io facevo l'istituto d'arte, e allora che facevo però? Di notte, dopo che avevo visto quel film, io mi alzavo e rubavo i soldi nelle tasche di mio padre e di giorno, cioè tutti i giorni andavo a casa, dopo l'istituto d'arte andavo a mangiare, così dicevo: allora che fai, studi a casa? No, dico, vado a studiare con gli altri studenti, amici a casa loro, stiamo insieme e così parliamo di quello che dobbiamo dire domani, eccetera eccetera. Io in realtà anziché andavo prima a vedere un film al Cinema Italia, poi andavo a vedere il secondo film Cinema Corso, terzo film al Cinema Cairoli. Questi sono i nomi dei tre cinema che andavo sempre, e arrivavo la sera a casa verso le 8:30, 9, dice: Madonna,
1: quanto hai studiato?
2: Io dico: abbiamo studiato tanto. Però il problema era che io poi ero sempre rimandato a ottobre, addirittura c'avevo due in ginnastica.
1: Lei ha lavorato con tutti i più grandi registi italiani, non solo italiani, da Scola, Zeffirelli, Cavani, Bellocchio, Comencini, ma
2: Pasolini.
1: Ecco, arriviamo a Pasolini e Fellini, perché sono stati i due sodalizi più importanti.
2: Beh, certo. Mm?
1: Ha fatto tutti i film con Pasolini, dal Vangelo secondo Matteo fino... Ma che tipo era? Che legame avevate tra voi?
2: Io tra l'altro ho scritto anche un libro, esatto. La bellezza imperfetta. Io con Pasolini ci siamo sempre dati del lei.
1: Quindi, davvero, del lei?
2: Sì, sempre. E ho avuto un rapporto stupendo, perché io ho cominciato come assistente. La cosa bella era che a un certo punto lui mi ha voluto per fare il primo film che ho fatto con lui come scenografo, firmandolo come scenografo, è stato Medea. Io ho un rapporto diretto con lui, per cui io facevo i film, li facevo sempre io.
1: Com'era lavorare con Fellini?
2: Stupendo, stupendo. Poi lui aveva fiducia di me.
1: Era gentile?
2: Sì, gentilissimo. È stato la cosa divertente era quando io, siccome lui abitava via Margutta, io via del Babuino, ci trovavamo sempre da Canova,
1: al
2: bar Canova.
1: Di Piazza del Popolo.
2: Piazza del Popolo, se arrivavamo in macchina, mi diceva sempre tutte le mattine: Dantino, che ti sei sognato stanotte? E la prima volta dicevo: ma non mi pare niente. Giorno dopo: Dantino, che ti sei sognato stanotte? Ho sognato qualcosa, però non mi ricordo. Terzo giorno: Dantino, che ti sei sognato stanotte? A quel punto mi sono cominciato a inventare i sogni.
1: Lei, insomma, di materia Fellini gliene ha data parecchia per le sue visioni, direi. Sì. Senta, e invece Hollywood, vabbè, abbiamo detto prima Scorsese, Jordan.
2: No, io adesso Hollywood ti racconto questa. Io sono stato chiamato a Hollywood dopo che ho fatto Il Barone di Munchausen di Terry Gilliam, che uscì in America e dissero che era il film più bello di scenografia che era mai stato fatto nel mondo del cinema. Allora a quel punto c'era Harvey Weinstein, che era un famoso produttore, che mi ha chiamato e mi ha mandato in America per fare un film che si chiamava Isobar. Allora io ho cominciato a disegnare questo film. A un certo punto ho ricevuto una telefonata, si dice: guarda, c'è Scorsese che ti vuole per fare un film L'età dell'innocenza a New York. Allora io che ho fatto? Ho detto: arrivo subito. Ho lasciato il film che stavo facendo senza dire niente, sono andato a casa, ho fatto la valigia, ho preso l'aereo che era della Metro Goldwyn Mayer. Una volta c'erano gli aerei che andavano allora sono andato a New York. La cosa divertente, questa la devo raccontare, era un aereo di quelli che sa, c'era il corridoio in mezzo da una parte, come tutti gli aerei, le tre sedie da una parte e la sedia dall'altra. Lì invece era modificato questo aereo da Metro Goldwyn Mayer. A posto delle sedie avevano fatto due lettini, letti, con le tende. Allora in mezzo si camminava, quando a un certo punto il pilota dice: allora preparatevi che fra 20 minuti arriviamo a New York, e allora tutti quanti, io apro le tende, mi vesto, apro le tende, e così a un certo punto quella accanto apre la tenda e tira fuori un braccio, tutto questo, un braccio nero. Dico: oh, mamma mia, chi era? Era Naomi Campbell. Allora io, quando sono sceso, ho detto: ragazzi, ve lo devo dire, io ho passato tutta la notte con Naomi, ho dormito con Naomi Campbell.
1: No, è vera la verità. So è la verità. Senta, era diverso Hollywood da Roma, da Cinecittà? Cosa ha trovato di diverso nel modo di lavorare?
2: Beh, nel modo di lavorare, insomma, Cinecittà una volta si lavorava molto bene. Io mi ricordo lavorando con i più grandi che c'erano in Italia, e lavoravo bene, però Hollywood, insomma, il cinema era una cosa, un'industria importantissima, per cui poi c'erano un sacco di soldi. Io ho fatto 9 film con Scorsese e erano 200-250 milioni di euro, di dollari, insomma è andata molto bene. E poi ho avuto la sfortuna di vincere 3 Oscar.
1: So, perché sfortuna? Non le piacevano quelle cerimonie? Sì.
2: No, ma lo sa una cosa, che io ho avuto 11 nomination io e 9 mia moglie, che era
1: sua moglie.
2: Mia moglie Francesca
1: Lo Schiavo, arredatrice.
2: Sì.
1: Avete lavorato sempre insieme?
2: Sì, abbiamo lavorato insieme. No, sempre in America, abbiamo cominciato in America a lavorare insieme per 5 volte, non abbiamo mai preso niente, mai un Oscar, sempre seduti lì. Io pensavo di prenderlo per L'età dell'innocenza, che era un film molto bello, così, e invece niente. Alla quinta volta ho detto: ma io non ci vado più, non me ne frega niente. Allora, come stavamo facendo sempre un altro film con Scorsese a un'isola a Boston, che era, ma adesso manco mi ricordo che film era, ha detto: dai, su, forza, andiamo. Eravamo nominati tutti quanti per The Aviator. Dico: ma guarda, siccome lui viaggiava sempre con l'aereo privato, dai, forza, dai, andiamo. Allora siamo montati sull'aereo privato, siamo arrivati, e stavolta la cosa strana è che non c'avevamo nemmeno i posti seduti dove stavano seduti tutti, e noi stavamo su dietro le quinte. A un certo punto l'Oscar per il miglior production designer va a Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo per il film da Vietor. Noi non ci credevamo, stavamo dietro le quinte. A un certo punto siamo arrivati, questa era Ali Berry che diceva questa cosa: abbiamo preso quest'Oscar, diciamo che è stato il
1: Dove
2: primo.
1: Ce l'ha l'Oscar? Dove l'ha messo? In salotto?
2: No, sì, sta sul salotto, sulle mensole dell'IKEA.
1: O è 1, 2, 3?
2: No, 6, ce ne sono 3 io, 3 mia moglie.
1: Lui e poi ci stanno i Davidi Donatello,
2: sì,
1: e i BAFTA.
2: No. I BAFTA, i cose, cioè abbiamo 175 premi.
1: E ci vuole un museo?
2: No, io ce l'ho qui sul
1: telefonino.
2: Sul telefonino, se volevi vi faccio vedere.
1: Sua moglie, quando vi siete conosciuti? Quando vi siete sposati?
2: Noi dunque ci siamo conosciuti, questa è una cosa carina, perché io che ho una casa in Sardegna, che me la sono fatta 55 anni fa, allora mia moglie era ospite di Fabrizio De André, della moglie, la prima moglie, si chiamava Puni De André, erano amiche. Allora era ospite a casa di Fabrizio De André. Fabrizio De André era mio carissimo amico.
1: Ah, sì.
2: Allora lì c'era Fabrizio De André, Elio Petri. Ho fatto una cena per tutti, ho invitato tutti quanti, gli amici, le cose che stavano lì. E allora è venuto Fabrizio e ha portato Francesca e la moglie, insomma tutti quanti così, e lì ho conosciuto Francesca. Dico: ma tu sei di Roma? Dice: sì, anch'io. Ma tu dove abiti a Roma? Ai Barioli. Dice, lei ha detto: anch'io ai Barioli. Ma tu dove? Io dico: via Caroncini. Dice: ma strano, io via Ruggero Falo, che erano due vie che alla fine di via Caroncini.
1: Non vi eravate mai incrociati?
2: No, ci avevamo lo stesso garage. Non ci siamo nemmeno mai visti. A quel punto
1: il destino
2: ha voluto che sono rimasto prigioniero. Adesso sono prigioniero di mia moglie, lei ogni tanto che devo fare? Io ogni tanto sono andato pure in farmacia a cercare delle gocce di veleno da mettere nel pranzo.
1: Anche perché avete una passione comune, no?
2: Ah sì, certo.
1: Una bella passione comune.
2: No, poi abbiamo due figli.
1: Lei ha parlato con sincerità della sua fede, ha detto: io a Gesù gli devo molto perché mi ha dato tutto quello che ho,
2: certo,
1: quello che ho fatto.
2: Certo, io quando ho fatto il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, ho fatto tutto, ho fatto pure la croce e ho portato io la croce dove poi Gesù fu messo in crocifisso. E Gesù Cristo per me è tutto. Io sono molto cristiano, vado tutte le domeniche a messa.
1: E come mai? La sua famiglia era?
2: E io tutte le mattine, che faccio quando mi alzo? Ringrazio la Madonna per aver messo al mondo Gesù Cristo e poi e saluto mia sorella poverina che non c'è più, i miei genitori non ci sono più, e poi Gesù Cristo che lo ringrazio sempre dicendo: grazie Gesù, io devo tutto a te, perché grazie al film che avevo fatto, al coso così, e insomma e per me Gesù Cristo è tutto. Io sono molto cristiano.
1: Ma è la sua famiglia che l'ha cresciuta così?
2: No, sono cresciuto. No, io sì, perché io facevo il chierichetto da ragazzino quando stavo a Macerata. Poi quando sono venuto a Roma non andavo più a messa, niente così. Poi a un certo punto sono ritornato con mia moglie, che era molto cristiana, così sono tornato in chiesa, così a quel punto sono diventato molto molto molto cristiano.
1: Forse
2: molto
1: fare
2: legato
1: il Vangelo secondo
2: Cristo.
1: Matteo è stato una tappa importante anche per la sua fede, vero?
2: Eh beh sì, certo. Insomma, avendo fatto appunto il Vangelo secondo Matteo, mettendo sulla croce Gesù Cristo,
1: si è immedesimato, eh?
2: Mi sono immedesimato, mi hanno incrociato pure a me. No.
1: Tutti lo siamo.
2: No, però io non sono santo ancora.
1: No.
2: Però ho parlato col Papa e mi ha detto che adesso ci pensa lui a santificare.
1: Lei l'ha incontrato il Papa?
2: Quando? Sì, l'ho incontrato.
1: Due ne ha incontrati? Tre?
2: Sì, l'ho incontrato. Il primo addirittura siamo andati alla messa perché lui abitava nella, come si chiamava,
1: sì,
2: Santa Marta.
1: Papa Francesco.
2: Sì, Papa Francesco, siamo andati lì un giorno alla messa, siamo io e mia moglie siamo stati invitati e siamo andati alla messa perché insomma avevamo un rapporto carino con lui. E poi invece con questo, no, con il Papa
1: Leone
2: Tigre XIV, lo chiamo io, e anche con lui ci siamo visti 3-4 volte.
1: Ah sì?
2: Sì, sì. E ci siamo visti, siamo cose. Poi lui ci ha invitato perché un giorno ha invitato quelli che facevano il cinema. Allora siamo andati lì, insomma. È stato molto molto carino, molto piacevole.
1: Lei lo
2: poi
1: chiama Tigre, ma è così mite, così,
2: sì, pacifico. No, una persona stupenda, devo dire. A me piace molto questo Papa, al contrario di Donald
1: Trump.
2: No, io lo chiamo Donald, no, Trump, Donald metropolitana.
1: Beh, per fortuna lui non è il Papa, insomma, quindi
2: sì, però odia il Papa, è una cosa che
1: ma credo
2: io
1: che
2: proprio
1: odi molta gente.
2: Ma io non capisco perché ancora fa il presidente.
1: Lei ha il passaporto
2: americano? Io tra l'altro io sono presidente in America.
1: Lei vota?
2: Io voto, sono cioè il passaporto americano. Io sono un residente in America.
1: Allora voti bene alle prossime, mi raccomando.
2: E come no, certo, darò subito il voto un'altra volta a Trump.
1: Ecco, sì.
2: Almeno metropolitana, detto.
1: Senta, l'ha stupita questa attenzione del Papa per il mondo del cinema. Ma oggi lei il cinema, quello attuale, come lo vede?
2: Io non l'ho mai fatto. Io gli ultimi film italiani l'ho fatti, e l'ultimo è stato con Fellini. Ne ho fatti 6. Con Fellini.
1: Ma lei ci va ancora al cinema oggi?
2: No, devo dire che vado sempre al Barberini e vado a vedere film americani, film purtroppo mi dispiace, adesso però andrò a vedere dei film italiani perché mi pare giusto. E allora andrò a vedere dei film italiani.
1: E che giudizio dà del cinema italiano oggi?
2: E in questo momento non glielo so dire, ho visto delle cose di Sorrentino, altre cose, insomma. E non posso, certe cose che ho visto mi sono piaciute, altre. Non so dare un giudizio, però non mi sembra, cioè io sono più legato al cinema, al genere di film che ho fatto io, che a quelli che fanno oggi qui in Italia. Anche poi non posso dare giudizi perché non li vado a vedere.
1: Non li va più a vedere. E pensare che da bambino se ne vedeva 3 al giorno?
2: Sì, vabbè, ma da bambino ne vedevo 3 al giorno. Però sono cresciuto. Adesso ho detto ho 50 più IVA.
1: Ah, solo 50? Erano
2: 50
1: di più
2: anni più IVA.
1: Ah, ok. Ma l'IVA è il 22%.
2: No, che io ho il 15%.
1: Ah, ho capito. Senta, ma c'è una canzone, una musica che le piace, che le è cara, che ci cantiamo insieme? O no, ce l'ascoltiamo naturalmente.
2: No, io gli ho detto, dimmi quando tu verrai.
1: Tony Renz.
2: Dimmi quando, dimmi quando te ne vai. Perché mi sono rotto di te.
1: Non è proprio così.
2: Tony Renis è un mio carissimo amico.
1: Lei ha conosciuto un sacco di persone belle, importanti, che hanno fatto la storia del
2: sì,
1: mondo,
2: certo,
1: della cultura. Quindi
2: sì.
1: È un privilegiato.
2: Sì, diciamo di sì. Io devo dire che ho avuto una vita molto fortunata. Devo ringraziare Gesù Cristo, Dio, la Madonna,
1: tutti i santi,
2: anche i peccatori, soprattutto i peccatori. Io sono uno di loro.
1: Tutti quanti lo siamo. Allora, Tony Renis, ce lo ascoltiamo adesso.
2: Adesso?
1: Lo ascoltiamo insieme.
2: Sì.
1: Grazie, grazie mille.
2: Grazie a lei, molto gentile. Grazie a
1: TV
2: 2000. TV 2000. 2100 di più.
1: Di più, perfetto. Ecco, 2100 mi piace.
2: Grazie.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, a Torino Asti, sui 107 e 400.

0: kiss.
1: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

Abbiamo lasciato il giorno di Dio e siamo entrati nel giorno dell'uomo, lunedì. Questa giornata è trascorsa nel lavoro, nello studio, nella fatica o nella malattia o nella solitudine. Siamo riusciti a consacrarla al Signore, perché tutto è preghiera, è preghiera soffrire, è il massimo del pregare, è preghiera lavorare, è preghiera studiare, ma bisogna offrire questi momenti a Dio come soave preghiera. L'abbiamo fatta, o magari non solo non l'abbiamo fatta, ma ci siamo allontanati dal mistero dell'amore di Dio, come il figlio del prodigo che ha scrollato di dosso la paternità per andare nel paese lontano del peccato, per esempio il peccato della bestemmia. Viviamo in un mondo dove in tanti si bestemmia, si cammina in mezzo a bestemmiatori ed è facile diventare un bestemmiatore. Dio non voglia. Come abbiamo trattato il nome di Dio in questa giornata. Questo nome santissimo che deve riempirci il cuore di commozione al solo pensiero che si è fatto uomo e ha steso le braccia sulla croce e morendo ha pagato per i peccati dell'umanità. Se ho usato male questo nome, Signore, misericordia, non lo farò più.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, a te che io tutto il giorno rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo la mia.
1: Tu sei buono, Signore, perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno della morte alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi
2: nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguali le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
2: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
2: Ti loderò, Signore, Dio mio, tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande com'è nella tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai salvato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi.
2: Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele.
1: Volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella.
2: Dana.

0: sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
0: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché io

0: lascia assassinare. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore, e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

RNC Note di Classica. Manuel María Ponce, Sonatina Meridional, composizione del 1932, chitarrista Diego Milanese.

0: Di Manuel Maria Ponce abbiamo ascoltato Sonatina Meridional, chitarrista Diego Milanese.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Édouard Lalou, quarto movimento, rondò, allegro non troppo, da Sinfonie Espagnole, opera 21, per violino e orchestra. Violino Livio Prunaru, Orchestra Sinfonica del Piemonte, direttore Nicolas Carty.

di Édouard Lalo abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia Spagnola Opera 21 per violino e orchestra. Violino Livio Prunaru, Orchestra Sinfonica del Piemonte, direttore Nicolas Carty. RNC, Note di Classica. Richard Wagner, I maestri cantori di Norimberga, Ouverture, elaborazione dello Hurricane Ensemble.

di Richard Wagner. Dai maestri cantori di Norimberga abbiamo ascoltato l'ouverture nella elaborazione dello Hurricane Ensemble. RNC, note di classica. Georg Friedrich Händel. Larghetto dalla sonata in sol minore Händelwerke Verzeichnis 580 e Sarabande da suite in re minore Händelwerke Verzeichnis 437. Pier Paolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato il larghetto dalla sonata in sol minore Händelwerke Verzeichnis 580 e Sarabande dalla suite in re minore Händelwerke Verzeichnis 437. Pier Paolo Strona alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella. RNC, note di classica. Carl Maria von Weber, secondo movimento, adagio ma non troppo, e terzo movimento, minuetto allegro, dal quartetto in si bemolle maggiore opera 8, quartetto di Torino. Luciano Giarbella, pianoforte, Alfonso Mosesti, violino, Carlo Pozzi, viola, Giuseppe Petrini, violoncello. Registrazione del 1978.

0: Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato il secondo movimento, adagio ma non troppo, e il terzo movimento, minuetto allegro, dal quartetto in si bemolle maggiore opera 8, quartetto di Torino. Luciano Giarbella, pianoforte. Alfonso Mosesti, violino. Carlo Pozzi, viola. Giuseppe Petrini, violoncello. Registrazione del 1978.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Franz Liszt. Trascrizione per pianoforte della marcia nuziale dalle musiche di scena per Sogno di una notte di mezza estate di Felix Mendelssohn Bartholdy. Pianista Marco Falossi.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la trascrizione per pianoforte della marcia nuziale dalle musiche di scena per Sogno di una notte di mezz'estate di Felix Mendelssohn Bartholdy, pianista Marco Falossi. Note di classica. Haydn Brahms, un antico canto di Pellegrini, è stato inserito da Haydn come secondo movimento andante nel Divertimento in si bemolle maggiore, Oboken secondo, numero 46, per quintetto di fiati. Ascolteremo il tema nella versione per quintetto di fiati con il quintetto di Stoccarda, per organo, con Richard Sherby, per chitarre, con l'ensemble chitarristico di Oakland. Infine, il tema ripreso da Brahms nelle sue variazioni Haydn, con l'Orchestra Filarmonica di Vienna, diretta da Carlo Maria Giulini.

Abbiamo ascoltato il corale di Sant'Antonio, tema ripreso da Haydn, eseguito da quintetto di fiati, dall'organo, dalle chitarre e infine la versione orchestrale di Brahms. RNC, Notte di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Johann Sebastian Bach. Ciaccona dalla partita numero 2 in re minore, Bachwerke Verzeichnis 1004. Violinista Francesco Manara.

di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato la Ciaccuna dalla partita numero 2 in re minore, Bachwerke Verzeichnis 1004. Violinista Francesco Manara. Giovanni Bottesini, gran duo concertante per violino, contrabbasso e orchestra d'archi. Complesso strumentale, i solisti italiani.

Di Giovanni Bottesini abbiamo trasmesso il Gran Duo concertante per violino, contrabbasso e orchestra d'archi. Complesso strumentale, i solisti italiani. Luigi Boccherini, concerto numero 6 in re maggiore, G479 per violoncello e archi. Allegro, adagio, allegro assai. Solista David Geringas. Orchestra da Camera di Padova e del Veneto, direttore Bruno Giuranna.

0: Di Luigi Boccherini abbiamo trasmesso il concerto numero 6 in re maggiore G479 per violoncello e orchestra. Solista David Geringas, orchestra da camera di Padova e del Veneto, direttore Bruno Giuranna.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Arte dell'arco. Violinista Jascha Heifetz. Pablo de Sarasate, Arie zingaresche, opera 20, numero 1. Violinista Jascha Heifetz, pianoforte Samuel Kosinoff.

di Pablo de Sarasate abbiamo ascoltato arie zingaresche opera 20 numero 1. Violinista Jascha Heifetz, al pianoforte Samuel Kosinoff. Franz Schubert, Ave Maria. Violinista Jascha Heifetz, al pianoforte Isidor Hakron.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Ave Maria. Violinista Jascha Heifetz. Al pianoforte Isidor Akron. Felix Mendelssohn Bartholdy. Sulle ali del canto, opera 34, numero 2. Violinista Jascha Heifetz. Al pianoforte Isidor Akron.

di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sulle ali del canto, opera 34 numero 2. Violinista Jascha Heifetz al pianoforte.